0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
2: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin.

0: light. Hey, you got a light.
1: On Virgin Radio, All Night Rock.

0: Impara due accordi e poi prenditi un buon avvocato prima di imparare il terzo.
1: Tony Yommi.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.
15: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
16: Ristora.
15: Capsule per ogni ora.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Ufficio cose smarrite?
23: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
22: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
23: Mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
25: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
26: Virgin Radio.
27: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
28: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, accordo già in vigore. Il presidente ha siglato l'accordo durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna la cerimonia ufficiale. Se l'Iran non rispetta l'intesa torneremo a bombardare, sottolinea l'inquilino della Casa Bianca. Il memorandum prevede una nuova fase negoziale di 60 giorni per arrivare a un accordo quadro definitivo. Immediata riapertura di Hormuz. Washington ritirerà le sanzioni a Teheran e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Gli ayatollah accettano di diluire sotto controllo della IEA le scorte di uranio arricchito. Nuovi raid russi sull'Ucraina nella notte, missili su Kiev, udite diverse esplosioni. Ieri colloquio tra Zelensky e il segretario NATO Rutte per nuovi aiuti militari. Al G7 cambio di direzione per Trump, che dice la Russia è forte ma l'Ucraina se la cava bene. Mosca perde più uomini, faccia un accordo. Ricoverata in rianimazione per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe averli assunti volontariamente con l'intento di togliersi la vita. L'avvocato Liborio Cataliotti, campanello d'allarme, è il momento di abbassare i toni. Al via oggi la nuova maturità, 527.000 gli studenti coinvolti. Si parte dalla prova di italiano con le sue 7 tracce. Cambiano le commissioni, 5 i membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Per chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale, scatta la bocciatura automatica. Mondiali di calcio, beffa per il Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra lotta e vince 4-2 con la Croazia. Il Ghana vince 1-0 su Panama. Queste le breaking news di TGCOM 24.
27: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
29: Buongiorno
30: e benvenuti, buongiorno, vecchi bentornati. E nuovi, vecchi e nuovi.
29: I nuovi ci scrivano 342-4141-411, così facciamo subito le presentazioni.
30: Bravissimo.
29: Vi presentiamo a tutti gli altri, agli altri 7 milioni che stanno ascoltando e subito diventerete amici.
30: Tutti. Sì, e così entrerete subito, pensate, dalla corsia preferenziale nella grande famiglia del rock.
29: Esatto,
30: sempre però poi c'è da fare una cosa importante, perché quella è la prova che vale proprio la vostra, sì, la vostra iscrizione, ovvero dirlo a tutti.
29: Mancherebbe, ci mancherebbe, questo è un impegno che devono prendersi subito. Tranquilli, maturandi, oggi avete l'esame, tranquilli.
30: Buona prova.
29: Comunque vada, sarà un successo.
30: La prova scritta,
29: sì.
30: Mamma mia, ragazzi, sei ore a disposizione.
29: Sei ore?
30: Mi sembra che si possa.
29: Sei ore
30: a disposizione dal momento della consegna delle tracce. Mi pare che
29: Sei ore. Te ne fai di
30: a disposizione 6 ore.
29: Io faccio un viaggio in 6 ore.
30: Ecco.
29: Io i temi li finivo in 10 minuti.
30: Almeno con calma.
31: Smettila di dire
29: cazzate. No, i temi me li mangiavo in un attimo.
30: Quindi qualunque traccia, letteratura, attualità,
29: mamma,
30: politica, chissà.
29: Nei temi avevo il dono della sintesi. Con 8 righe io esprimevo ogni miglior concetto.
30: Ti chiamavano Ungaretti a scuola proprio.
29: Beh.
30: Bene, allora sì. Volevo dirti che stamattina Sì. Allora, arrivando, ero già arrivato in radio, ho detto this must be the place, questo deve essere il posto. Ma ho voluto mettere
29: l'hai riconosciuto.
30: Ho voluto mettere la prova il cittadino X. Ho fermato una persona, ho detto scusi, ma per Virgin Radio di là, e questo mi ha fatto, ma ti conosco io, dai, su, dai che lavori lì. A proposito, salutami Melissa Greta. Dico, no, ma guardi che io non sono Andrea Rocco. Quindi vabbè, dico, io avevo fatto tutta sta storia per essere riconosciuto. Beh, peccato che
29: con Andrea Rocco c'è qualche somiglianza, soprattutto sì, il profilo, certo.
30: Bravo, sì, sì, gemelli. Sì, sì. Da madri diverse, però c'è una certa somiglianza effettivamente.
29: Nico Carminati è unico, non ce n'è altri che gli somigliano, perché tutti si rifiutano di somigliargli, fanno piuttosto la plastica, il botolino, qualunque cosa.
30: Unico ed inimitabile.
29: Esatto.
30: Ma this must be the place era tutta una scusa per spoilerare che...
29: No, non dirlo!
30: Che,
29: non dirlo!
30: Che, vabbè... Cioè, this must be the place. Volete che non arrivino prima o poi due biglietti per lui?
29: Ma certo che sì. Quindi, ben attaccati, incollati alla radio da qui alle 9, perché ne sentirete delle belle, ne riceverete delle belle. Anche di insulti se vorrete partecipare a Indovina la Rockstar.
30: Quelli sempre gratis.
29: Hai ragione, Nico Carminati. Tu hai quasi sempre ragione. Stavolta, casualmente, hai ragione. Let's go! YouTube.

0: Beh, potrebbero essere una traccia d'esame. Tu immagina la gioia di tutti i fan di Bono and the U2 quando leggono magari riflessioni sulla carriera di Bono, certo, and the U2. Tema libero.
1: In un altro, su un altro pianeta fanno magari questi esami.
0: Magari Pride in the Name of Love, Queen Rock and Talk su Virgin Radio e Happy Birthday in Heaven, purtroppo, al leggendario bassista dei Derek and the Dominos, Carl Radle, che avrebbe compiuto 84 anni. Paul McCartney, facciamo gli auguri proprio,
1: dai,
0: a lui,
1: ma
0: che
1: davvero?
0: Invece le 84 candeline le spegne quest'oggi sulla torta il grandissimo Paul McCartney. Non a caso Riccardo Buccero ce lo ha fatto notare scrivendo il suo nome a caratteri maiuscoli. C'è Dizzy Reed, il tastierista dei Guns N' Roses, che ne compie 63, e happy birthday anche al batterista dei 21 Pilots per i suoi 38 anni, Josh Dunn.
1: Ricorrenze: 1967 al Monterey Pop Festival va in scena la performance di Jimi Hendrix, la più importante, la più famosa, il sacrificio della Fender Stratocaster con il liquido infiammabile. Che concerto, che spettacolo, ragazzi. Tina Weymouth nel 1977 e Chris Frantz dei Talking Heads si sposano. Questo lo volevi farlo tu, vero?
0: Sì, sai com'è.
1: È materia tua.
0: Oggi c'era David Byrne, però vabbè, che dobbiamo fare?
1: E oggi nel 2011 ci lasciava Clarence Clemons, un ictus lo uccide. Lui, Clarence Clemons della E Street Band, aveva 69 anni, giovanissimo. Nella band entrerà a suonare il sax suo nipote Jake.
0: Comunque tu non lo sai, sì, ma io in un'altra vita sono stato il manager di Jimi Hendrix, tant'è che ricordo,
1: certo che
0: io ero proprio lì al Monterrey, a un certo punto da sotto io ho fatto: a Jimmy, ma che stai a fare? Abbiamo presa rate sta chitarra, ma mo come famo? Dico, ma guardate. E niente, alla fine ha bruciato.
1: Sei stato anche manager di Jimi Hendrix.

0: Se questa non la fanno, chiedo il rimborso. È chiaro? Il 5 di luglio la voglio sentire, Window. Erano i Foo Fighters su Virgin Radio. Una seconda pagina l'abbiamo.
1: Mondiale, una seconda pagina mondiale.
0: Internazionale.
1: Anche noi, nonostante Antonello non creda nelle nostre capacità sportive, ci occupiamo di calcio. Tant'è.
0: No!
1: Tant'è che voglio ricordarvi che lo scorso 14 giugno ha fatto il suo esordio ai mondiali la squadra del piccolo arcipelago di Curaçao, questo arcipelago caraibico. Quindi insomma doveva essere un esordio, sembrava un esordio fortunato, perché il primo gol contro la Germania è stato il loro. Peccato che poi la Germania li abbia massacrati con un 7-1, ma non è quella la notizia.
0: Qual è?
1: La notizia è che sull'arbitro australiano Sean Evans si è abbattuta una tempesta, perché quest'uomo sarebbe stato ritratto in alcuni fotogrammi mentre alcuni lo avrebbero accusato di formare con indice e pollice un cerchio con le restanti dita dritte, che però puntavano verso il basso. Secondo alcuni sarebbe stato un simbolo riconducibile al suprematismo bianco, quindi qualcosa che ha a che vedere
0: come
1: con la destra.
0: Come si è giustificato
1: estrema.
0: Quell'uomo?
1: Allora, i suoi accusatori, però, peccato, lo dico io, che fossero all'oscuro di una gestualità invece molto nota ai suoi connazionali australiani, tant'è che una rete televisiva è corsa in suo aiuto, dicendo che si tratta semplicemente di un gioco, è il circle game, è un segno ok, capovolto, quindi dita rivolte verso il basso, di solito sotto la vita. È uno scherzo tradizionale da ragazzini di scuola elementare. In pratica consiste nell'ingannare qualcuno facendogli guardare questo cerchio. Se lo fanno, la persona che ha fatto il segno gli dà una pacca sul braccio. Fine.
0: Ma perché?
1: Fine della storia. Ma perché? Evidentemente sarà una cosa che faceva da bambino. Lui dice un tic. Tant'è che alla
0: lui
1: fine...
0: si è giustificato definendolo un tic.
1: Ma sì, ma è una versione che ha convinto la FIFA. Tant'è che il comitato disciplinare indipendente, analizzando questo video e non riscontrando nessuna violazione del codice disciplinare, ha chiuso il caso. Quindi, siccome oggi a volte per il politically correct si finisce nei guai.
0: Ho capito, ma mica stava indossando una maglietta con la svastica, ha fatto una roba
1: com'è.
0: Con la mano ed è finito nei guai.
1: È subito, suprematismo bianco. Allora, voglio chiedervi, quando è che siete stati fraintesi? Un po' come è capitato all'arbitro. 3-4-2, 4-1-4-1, 4-1-1.

0: Se nell'ok capovolto gli infili l'indice, sì, vinci.
1: Ho capito, però può essere frainteso perché può essere un gesto
2: così, no, in realtà,
1: di riferimento sessuale.
2: No, io non me lo ricordavo, però questo gioco del cerchietto, che molti dicono essere molto popolare in Italia da una vita.
1: Ah, sì.
2: Ha una variante per la quale se tu lo fai e qualcuno mette il dito dentro, buchi in gergo, vinci tu.
1: Uno scappellotto?
2: No, sì, anche, forse, chi lo sa.

0: Ziggy Stardust, David Bowie, Rock and Talk, Super G Radio. Comunque ragazzi, qui addirittura c'è un plot twist, nel senso che c'è chi sospetta che potrebbe essere avvenuto il contrario, facendo un gesto che però poi sarebbe stato interpretato come un gesto assolutamente innocente, quando all'origine magari uno quel gesto avrebbe voluto farlo. Adesso stiamo esagerando.
1: Qui hanno spiegato tutti le regole del gioco.
0: Del cerchietto. Sì. Oh,

0: Cari infecondabili, sono appena stato frainteso da un camionista in tangenziale perché ho messo fuori le corna col pollice, ancora un po' questo si ferma e mi gonfia di sventoloni. E gli ho detto, ma no caro, è perché io ascolto Virgin Radio. Ma tu che ti svolta la mattinata.
1: È lui che ascolta Neo Melodico, non t'ha capito, t'ha frainteso. Ma cosa intendi per... come ha aperto...
2: Infecondabili.
1: Infecondabili, questo l'ho frainteso.
2: Che in pratica, sì, ci avrei un altro modo di dirlo, ma lasciamo stare. È Offspring con Pretty Fly for a White Guy.

0: Offspring su Virgin Radio, Pretty Fly.
1: E tra poco anche il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 7.
2: It's 7 a.m.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9, coda per operazioni doganali a rilento tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Rallentamenti per un incidente sulla A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato per lavori tra Villa Grazia di Carini e Cinisi in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
7: 800-324-330 è il momento di cercare di almeno provare a prendere la linea. Chi riesce, per cortesia, parli con noi con le mani in tasca, che non faccia segni particolari con le mani, perché qui i fraintendimenti sono dietro l'angolo.
8: Dietro l'angolo, il gioco del cerchietto.
7: Sì, non puoi guardare in un certo modo, non puoi parlare in un certo modo, vieni subito frainteso. Poi se fai quei segnacci con le mani è subito che diventi razzista, omofobo,
8: fascista,
7: nazista. Cioè,
8: chi più ne ha più ne mette, vieni con le mani in tasca,
7: mani
8: perché
7: in
8: non
7: tasca.
8: Ne vogliamo sapere niente, esatto. Vogliamo vivere sereni, per carità.
7: Altrimenti il pacco col cavolo che ve lo mandiamo. Cosa ci mettiamo nel pacco che non
8: ricordo? T-shirt, porta, pass e cappellino.
7: No, anche la pergamena.
8: La pergamena, esiste ancora la pergamena?
7: Esiste ancora.
8: La pergamena è come il Graal.
7: Quinta latte, le cantine piene.
8: Cantine piene di pergamene, ragazzi, sbrigatevi perché prima o poi.
7: 800-324-330.
8: No, dico, prima o poi faranno la muffa tutte queste pergamene.
9: Hi, I'm Iggy Pop. The music I love is on Virgin Radio.

0: Last for Life, questo era Iggy Pop in Rock and Talk su Virgin Radio, o se preferite anche Gigi Pop.
1: Indovina chi?
2: Gigi.
1: Indovina la rockstar del giorno.
2: Gigi Pop.
0: Eccolo Gigi Pop, buongiorno, eccolo qua.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Bentornato, ben arrivato. È la prima volta che giochi con noi?
3: No. La
0: quarta. La quarta?
2: No, non ci credo. No.
0: Ma te sei raccomandato,
2: sei un racconta
0: Gigi,
2: palle, sei stato frainteso.
0: No.
2: Ma sul serio la quarta?
3: L'ultima volta mi ero dato il voto 15, ma 15. Stavolta resto più basso.
0: Ecco, vola basso, fratello, sciacquati la bocca quando parli con noi, fratello. Senti,
2: di
0: Gigi.
3: Sono pugliese salentino, ma abito in Friuli da più di 20 anni.
0: Abiti?
3: In Friuli.
0: Vabbè, comunque io capisco.
2: Ti hanno cacciato dalla Puglia? Non ti sopportavano più.
3: Ma a breve ti cacceranno anche dal Friuli, credo.
0: Senti, vabbè, però okay. Gigi, questo per te, tra l'altro, per Gigi questo è un periodo difficilissimo, perché inizia una stagione in cui tutti gli citofonano e lui poi alla fine, deluso, scopre che in realtà vogliono il gelato. E questa storia va avanti da tanti anni, Gigi, ma che devi fare? L'estate è così.
2: Da 1 a 10 la tua cultura musicale?
3: Dai, la sufficienza.
2: La sufficienza, va bene, adesso devi dimostrarlo, ok?
3: D'accordo.
2: Va bene, andiamo col primo.
1: Dai. Indizio.
2: Allora,
1: uno.
2: La band di oggi viene dalla Gran Bretagna, il loro primo nome fu Syracuse, poi ne scelsero uno in omaggio a una donna della setta di Charles Manson, Linda.
0: E basta,
2: mi fermo qua perché altrimenti è il nome che si sono dati.
0: Sì, stava un po' fuori di testa sta Linda.
2: Insomma,
0: pure lui, frequentare anche Charles Manson non è che se sta tanto
2: frequentare
0: meglio,
2: Charles Manson. Andiamo avanti.
1: Indizio 2.
0: Allora, la setta di Charles Manson, tanto per capirci, ricorderai l'episodio storico dell'assassinio della moglie di Roman Polanski, Sharon Tate.
2: Sì.
0: È il, diciamo, il caso più macabro e più famoso di quel periodo nero. Comunque, il pezzo che ascolteremo tra poco è il secondo singolo estratto dal loro prossimo album, Act 3, in uscita a luglio. Parla di un grande impostore che in inglese si dice pretender. Sì, c'è un pezzo in cui il frontman ha dichiarato che si tratta un po' della sindrome dell'impostore.
2: Esatto.
3: Ecco. Ok, sono in casebbia.
2: È un attento, questo
1: hai
2: qua.
1: Vinto.
2: Perché Great Pretender è un po' di tempo che va in onda.
3: Avrei preferito la pergamena.
2: Meraviglia.
0: C'è la miseria.
2: L'hai capito, Gigi. La quinta volta che chiama e quindi stai riempiendo i cassetti con le nostre t-shirt.
0: Però sapete cosa? Per dare per non togliere la soddisfazione ai nostri amici di ascoltare anche il quarto indizio, vediamo se no. Bravo fino in fondo. Erano i Kasebian, quindi se ti dicessi anche di nominare il loro frontman, chi è? Sergio?
3: Erano il frontman nuovo.
0: Pizzorno.
3: Pizzorno,
0: bravo. Allora sì che ti meriti tutto. Ora sì.
2: Bravo Gigi. Senti,
3: grazie ragazzi, in barba agli insulti.
2: Hai capito, li provoca. Addosso Gigi.
0: Ciao Gigi.

0: a prendere la prima e questa è la quinta. Eh no, ci sono raccomandati qua.
1: Dai, stamani una capra reale. Bravo, misera Sartiano.
2: E adesso su Virgin Radio parleremo della piaga numero uno della Sicilia, il traffico.
3: Ah, pensavo
4: Ciao
3: Gigi.
4: Gigi e la pergamena. Beh!
3: Ma invece quando
5: Quindi
3: citofono...
5: il problema del traffico in Sicilia non è stato più risolto da quando uscì quel
3: No,
5: film.
3: si vede che Gigi per un periodo ha vissuto pure là. Poi è andato in Friuli, capito? Sì.

0: Ecco, questo è uno
1: bel
0: che
1: papà,
0: è stato,
1: devo dire.
0: Questo è uno che è stato frainteso non poco. Ha dichiarato in tutti i modi: lasciatemi perdere, donne, state lontane da me. A me non interessa. E invece niente.
1: Invece niente, pensa che frainteso, quando gli citofonano a Lenny, in realtà salgono pure se il gelato non ce l'ha. Gli frega, basta che apre.
0: Povero.
1: Allora,
0: gelato, ha detto gelato.
1: Innanzitutto c'è una protesta contro Gigi. Ci dispiace, ma tu oggi stai creando grandi polemiche. C'è chi dice che ti abbia raccomandato addirittura da Lidà dopo aver scritto la canzone Gigi l'amoroso, ma
0: Gigi,
1: no, non credo che non i tempi corrispondano.
0: Non provarci più. Mai più sparisci dalla circolazione. Continua ad ascoltare Virgin Radio, ma se provi a chiamare ti
1: non ci sarà una quinta. No, no.

0: i suoi Depeche Mode, Pain That I'm Used To, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come ogni giorno, anche quest'oggi siamo in diretta su Virgin Radio TV, quindi fino alle 9 e oltre. Per tutta la programmazione di Virgin Radio potete seguirci su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat.
2: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: ragazzi, sono Gigi.
1: Sì.
0: Io ho una media di 30-40 tentativi di chiamata al giorno. Se uno insiste,
2: ho capito.
0: Prima o poi la becca la linea.
2: Sì, ma sai, uno Gigi lavora, ha delle cose da fare, non è che può chiamare 30-40 volte al giorno per riuscire a prendere la linea nella sua vita almeno 5 volte, come è successo a te.
1: No, ma Gigi ha applicato il metodo dai e dai. Però Gigi basta. Cioè, nel senso che poi gli antichi dicevano excusatio non petita, accusatio manifesta. Adesso noi quello che dobbiamo dare te l'avevamo dato. Ora però basta, Gigi. Insomma, mica.
2: Va bene, va bene. Siamo... Ci ha distratto dall'argomento principale, che era quello dei fraintendimenti con quella gestaccio di quell'arbitro, non so dove.
1: L'arbitro che ha arbitrato Germania Curaçao.
2: Ma non si fanno quelle cose, non si fanno.
1: Sì.
2: Vabbè, io a proposito di fraintendimenti, io sono sempre frainteso. Ogni volta che sorrido a una signorina, sono frainteso. Pensa che io sia solo gentile.
1: E invece
2: vorrei raggiungere altri obiettivi, e invece niente, sono ogni volta frainteso nel modo peggiore. Io so che ci sono quei corsi, quei seminari motivazionali o che ne so, quelli dove ti spiegano qual è il migliore approccio da utilizzare. C'è un nostro collega, un frequentatore assiduo di questa radio, che ha un grande successo ed è inspiegabile.
1: Ah, sì?
2: E lui dice addirittura prendere tutto, ogni lasciate perse.
1: Ah sì, pare che chiuda così ogni sua discussione, che vedere.
2: Ogni lasciate perse.
1: Ogni gente in senso. Allora, ogni lasciate persa, sì.
2: È una filosofia che tu...
1: Lasciando stare il discorso relazioni e parlando invece di questa massima da applicare nella vita di tutti i giorni, a volte uno si lascia sfuggire delle occasioni che poi si rende conto invece sarebbero state importanti. Quindi sì, effettivamente, quando si presenta un'occasione, se il destino te la mette su un piatto d'argento, secondo me devi coglierla al volo.
2: Quindi maggiore determinazione.
1: Determinazione, sì. Buttarsi anche un po' di più a volte, perché abbiamo paura. Abbiamo paura di uscire dall'ordinario.
2: Allora prendete, non lasciate. Ogni lasciata è persa, anche secondo voi?
1: Sì, io sono d'accordo.
2: Okay.
1: Sì,
2: 342-4141-411. Vogliamo sentire la vostra opinione, perché abbiamo ancora tanto da imparare io e te, vero?
1: Guarda, aspetta che io dovrei avere anche il numero di Sir Gordon Sumner, che si chiama Sting, nome d'arte Sting. Lo chiamo
2: ce lo può spiegare?
1: E ce lo spiega lui.
2: Ah, perfetto.

0: Non starmi così vicino, me lo diceva Alterio durante la diretta lì a Firenze Rocks.
1: No, quindi frainteso anche là?
0: Sì, ha frainteso, mi avvicinavo come se avessi strane intenzioni. Frosinone, hanno capito tutto. Loredana dice: preferisco il motto vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, quindi
1: ma
0: porta
1: certo,
0: a casa tutto,
1: ma
0: fai cioè, tutto quello lasciato... che è possibile fare.
1: Ha ragione, sì, ha ragione Loredana da Frosinone. Ecco, ho capito meno invece questa massima che arriva dalla Calabria.
0: Cosa dice?
1: Buongiorno, scrive un ascoltatore al 342-414-1411. Scusate se userò parole forti, ma mio nonno diceva chi campa paga e chi muore cornuto. Ma che vuol dire, Clemente? Spiegami, perché non ho mica capito.
0: Va spiegata.

0: Play your games, stiamo giocando anche un po' con le parole, con i proverbi, con i modi di dire. Ogni lasciate persa, insomma, è un vecchio adagio popolare, lo sapranno anche i Greta Van Fleet, che sono giovanissimi. Ogni lasciate persa, ma c'è chi scrive: vale a 20 anni, oggi dopo aver superato i 50 mi accorgo che averne una... è anche troppo. Il pensiero di dover rimbalzare di nuovo tra relazioni varie una è già di per sé frustrante. Spero non mi capiti più. Ciao Marino, alla saggezza dei 50 anni.
1: Una
0: ecco.
1: Basta e avanza. Questo
0: bene, bene, bene.
1: E ecco. Poi c'è chi dice: insomma, insomma, bisogna consolarsi. Mica sempre vale la pena di prendere. Sì, sì, però, ma ti rimane il dubbio.

0: decidete di vivere con leggerezza, di cogliere tutti gli attimi possibili, la colonna sonora giusta della vita è giusto che sia quella dei Red Hot Chili Peppers. Invece Bruce Springsteen è uno più riflessivo. Fra poco su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
17: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
17: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali.
18: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
24: Sì, certo.
25: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Puoi scegliere la noia.
0: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a €2,99 e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Virgin Classics 1980.

0: Springsteen con Angry Heart. Chissà col snack dove vive il boss quali saranno i proverbi che vanno per la maggiore.
1: Ma ci sarà anche lì la lasciate persa. Ma certo.
0: Senti,
1: ma comunque devo dire che è una questione assolutamente caratteriale, perché voglio dire, se riesci a cogliere l'occasione senza pensarci troppo, non è solo una questione di intuizione, magari anche di fortuna, però è una questione caratteriale. Io di fronte alle decisioni devo farmi delle pippe mentali
0: infinite.
1: Tu persino di più, forse.
0: Mi conosci, ecco. Cioè. No, devo dire che a volte io, forse soprattutto più giovane, mi sono lasciato sfuggire delle occasioni perché non avevo la maturità, soprattutto non avevo quell'esperienza che mi avrebbe permesso di valutare quell'occasione per quella che era una buona occasione.
1: Ma perché tu pensi che l'esperienza e la maturità siano fondamentali per prendere decisioni? A volte invece non ci devi pensare troppo.
0: Cioè, dici che mi sarebbe andata comunque male, no? Ma vedrai, tu vedrai che hai ragione.
1: Warning!

0: lunga, ma insomma, l'importante, io lo confesso, ne ho lasciate tante.
1: Sì.
0: E l'importante è non avere rimpianti, e io invece ho anche rimpianti.
1: Pure quelli.
0: Quindi un po' di kerosene, come dicevano i warning, per darmi fuoco.
1: No, no, più che altro noi di benzina sul fuoco ne buttiamo talmente tanta la mattina che poi cosa succede? Che addirittura c'è chi fraintende e ci complica la vita. Ad esempio, ma vogliamo parlare di Mario da Potenza, che ci scrive un proverbio lucano. Anche qui, ragazzi, ho bisogno, Mario, per favore spiegaci. O di pioppo o di noce, ognuno ha la sua croce.
0: Ah,
1: ho capito, ma con gli lasciate pezza che c'entra? Ogni pioppo o di noce, ognuno ha la sua croce, scusate.

0: Ma sì, ogni lasciate perse, io non me ne sono perso uno di concerto dei Green Day ed è stata una scelta giusta.
1: Perché del resto, se l'avessi preso e tenuto, sarebbe stata una croce di pioppo, ci scrivono. Se l'avessi lasciata, ti sarebbe rimasta la croce di noce. Adesso
0: è tutto chiaro.
1: Chiarissimo. Tra poco le breaking news.
0: Grazie.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza

0: Ora abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco dopo il ricovero in terapia intensiva della madre Daniela Ferrari. La donna è giunta in ospedale per overdose da farmaci, forse assunti volontariamente, non è in pericolo di vita. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. 1 chilometro di coda per incidente invece sulla A30 tra Maddaloni e Nola, viaggiando verso Salerno. Un veicolo in avaria crea 2 chilometri di incolonnamenti sulla A24 tra il bivio per il grande raccordo anulare e fine complanare in direzione tangenziale Est. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per un incidente all'altezza dell'incrocio San Piero in Bagno, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
8: Beh, anche lui, come del resto capita a tutti, qualche occasione l'ha persa. Non ha perso l'occasione di venire a lavorare a Virgin Radio e non ci molla più, eh?
9: Stai lanciando una frecciatina per caso?
8: No, è la parte più importante della sua biografia, questa.
9: Esatto. E lui ci tiene tanto, quindi mi raccomando, prepariamo l'ingresso di Antonello come si deve, stendendo un tappeto rosso non solo per lui, non solo per Antonello.
8: No, perché c'è dell'altro, vuoi
9: ma
8: dire?
9: Ma anche per Mr. David Byrne.
8: Yeah!
9: È attesissimo martedì 23 giugno alla Fiera del Levante a Bari. Ma altrettanto attesi sono due biglietti per voi, anzi per uno di voi.
8: Però Bari non è dietro l'angolo per molti che vivono magari da queste parti, no?
9: Vabbè, quindi allora, amici baresi,
8: riflettete bene se chiamare l'800-324-330. Siete disposti ad andare? Ma certo, ne vale
9: la pena.
8: Fino a Bari, ecco. Il 23 giugno, ma certo che sì, ne vale la pena. Martedì 23 giugno, David Byrne, due biglietti.
9: Fiera del Levante.
8: Fiera del Levante.

0: I'm a Believer, questi erano gli Smash Mouth e noi in Rock and Talk su Virgin Radio siamo felicissimi che questi due biglietti finiscano comunque in casa, perché vanno a Taranto, giusto?
1: Vanno a Taranto, nelle mani bene. Ennio, buongiorno!
2: Buongiorno, mezzi matti, buongiorno.
0: Mezzi, ma no, ma proprio tutti matti, Ennio, magari mezzi, proprio tutti.
1: No, Taranto Bari, insomma, è facile, comodo, andate e ritorno in un attimo. Perfetto.
2: Alla grande,
0: Ennio.
2: Contentissimo di prendere la linea e non vincevo da tanto tempo, perché in passato ho vinto dei biglietti pure, ma...
1: Hai capito, un altro recidivo.
2: Un bel po' di anni fa.
0: Senti, ma stavi in società con, come si chiamava quello stamattina? Gigi Ennio.
2: Sì, quasi.
1: Senti, il primo d'agosto dove sei?
2: Il primo di agosto a Campomarino, dove abito.
1: Perfetto, io vengo a Pulsano a far girare due dischi e ci vediamo, ok?
2: Siamo vicini allora.
1: Ci beviamo una birra, ok?
2: Con piacere.
0: Allora, ti
2: porto a fare un giro in moto, vengo a prendere...
1: Pure!
0: Ma qui ragazzi, ma qui ragazzi siamo oltre, siamo al dating show, Ennio. Qui non è, questo non è più un programma radiofonico.
1: Così lo diciamo a tutti anche in Puglia.
0: Senti Ennio, allora ricordiamo martedì 23 giugno, Fiera del Levante, Bari, David Byrne, con chi andrai?
2: Beh, penso con la mia compagna.
0: Benissimo, bravo.
1: Sarà, altrimenti si incazza.
0: Anche perché guarda, David Byrne, certo, concerto di classe.
1: Se la lega il dito a te.
2: Penso di fargli un bel regalo.
0: Eh beh,
1: vorrei vedere.

0: Come da tradizione, per ogni video puntano su una giovane attrice di Hollywood. La protagonista di In the Stars dei Rolling Stones stavolta è l'attrice americana Odessa Ezion. Questi erano proprio loro in Rock and Talk.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: E tranquilli, c'è anche oggi a spiegarci e farci riflettere, spiegarci perché e per come, di come gira il mondo intorno a noi, fra pochi istanti su Virgin Radio, Antonello Piroso.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
6: Non per spoilerarvi nulla, come da abitudine, ma insomma possiamo prevedere che questa sarà una puntata abbastanza movimentata.
7: Anch'io lo penso.
6: Con il, vero, con il nostro Antonello Piroso.
5: Rock and Talk.
7: Buongiorno Antonello.
6: Buondì.
5: SGC, la Hit Parade SGC.
7: Bentornata.
8: Eccoci, buongiorno. Scusate questo inizio così, ma sul riff di Pretty Woman nessuno penso abbia qualcosa da ridire, no? Lo dico perché ho, come dire, selezionato una classica notizia SGC, che è un acronimo, come posso spiegare, che è molto in voga dalle parti di Trastevere, di Testaccio, nel cuore della capitale. Quando qualcuno ti dà una notizia di cui francamente ritieni di poter fare a meno, dici: ma però che SGC non ce li metti? Ecco perché il settimanale Oggi scodella le foto di Clotilde Courau, l'ex moglie di Emanuele Filiberto, da cui ha divorziato dopo 5 anni di separazione, che si intrattiene, dopodiché le foto stanno facendo colazione, vabbè, in un albergo con tanta gente intorno, con Pietro Castellitto, il tutto al Festival del Cinema di Taormina. Gli scatti mostrano l'attrice 57enne attovagliata con Castellitto Junior, il figlio del grande Castellitto, che ha 23 anni meno di lei. Subito a sottolineare che lui ne ha 34 e lei 57, quindi lui sarebbe una sorta di toy boy. E soprattutto lui, Castellitto Junior, una fama di tombeur de femme che lo precede. Per niente intimidito da Sua Altezza Reale Clotilde, lui, Castellitto Junior, sfoggia il sorriso e il piglio del seduttore. Chi era seduto alla tavola assieme a loro, pensate un po', racconta di un'immediata sintonia scattata tra i due, del tipo: scusa, mi passi lo zucchero? Certo, grazie, ma che carino che sei, eh? Ma ditemi voi, una notizia del genere non merita di essere la notizia SGC della giornata? Così parlo il Cavaliere Nero. At the

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: E questa sera appuntamento alle 21 con il best rock dedicato ai Placebo e Recreated, che è la rivisitazione di tutte 10 le tracce più due bonus del loro album d'esordio uscito il 17 giugno del 1996, a condurre Melissa Greta.
2: E adesso Antonello Piroso su Virgin Radio.
3: Tutto il resto è soia, no, non ho detto noia, ma soia, soia, soia. Ma che bello trovare sul giornale la notizia che il Parlamento europeo ha votato un provvedimento per cui da oggi tutte le parole che fanno pensare alla carne, bistecca, che bracciole, costine, tutti questi termini devono essere riservati ai prodotti che contengono carne. Pensate un po', ma non lo trovate geniale? Hanno dovuto votare, eh? Fortunatamente per noi, o almeno per me dal mio punto di vista, 560 i favorevoli, 75 contrari. Ma contrari a cosa? Una bistecca, per essere tale, deve essere di carne. Cioè, ragazzi, adesso non scherziamo, se si chiama ragù, ci deve essere la carne, non può essere il ragù che non sia di carne. Io capisco che, e mi auguro che il provvedimento diventi, come dire, sanzionatorio, restrittivo, la carbonara vegana. Ma cos'è la carbonara vegana? Cos'è il salame vegano? Cos'è il ragù di tofu? Il tonno di anguria? Il carpaccio di barbabietola? La tartar di avogado, il salmone di carota e su tutti lo stramaledetto Wagyu Burger. Il burger, l'hamburger, l'hamburger è fatto con la carne. Tutto il resto, chiamatelo come vi pare, mangiatelo se vi piace, per carità di Dio, ma l'hamburger è l'hamburger. Cioè, magna la pizza con la mortazza e non mantecare gli zebedei. Punto a capo. Questa è la notizia che arriva dall'Europa e che mi fa contento. Poi addirittura c'è una notizia esilarante che, andando a vedere il contenuto dell'accordo sottoscritto fra Stati Uniti e Iran, c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, rispetto agli accordi siglati nel 2015 da Obama, ma la conclusione del conflitto tra Iran e Stati Uniti e Israele dall'altra parte è, come alcuni commentatori americani soprattutto hanno sottolineato, la peggior sconfitta degli Stati Uniti insieme a quella nel Vietnam negli anni 70, perché è una sorta di resa incondizionata. I Pasdaran ottengono il controllo dello stretto di Hormuz e saranno loro, insieme al sultanato dell'Oman, a definire l'amministrazione futura dello stretto. Rimozione del blocco navale, ritiro delle forze militari americane, stop alle sanzioni, perché il capolavoro di Trump è che è entrato in guerra con l'Iran e il risultato è un accordo di pace con l'Iran che rende l'Iran più forte di prima. Cioè, gli Stati Uniti, lo leggo sul quotidiano Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale, gli Stati Uniti si impegnano a consentire immediatamente l'esportazione di petrolio iraniano, cioè loro, lo garantiscono loro, gli americani, possono tornare a commercializzarlo, autorizzando ovviamente le transazioni bancarie connesse, la logistica, eccetera. Di fatto l'Iran torna sul mercato energetico internazionale in condizioni molto più favorevoli rispetto a prima della guerra, quando almeno le sanzioni americane limitavano pesantemente la capacità della Repubblica Islamica di esportare petrolio e utilizzare i ricavi che riceveva da vendite illecite alla Cina attraverso circuiti opachi e non trasparenti. Cioè, meglio di prima per l'Iran. Non solo, Washington accetta anche di lavorare con i partner regionali intorno all'Iran per un piano di ricostruzione e di sviluppo economico dell'Iran del valore di almeno 300 miliardi di dollari. Ma qualcuno negli Stati Uniti che reclami una visita psicologica, il famoso test psicoattitudinale nei confronti di Trump, ma che l'avete fatta a fare la guerra se non solo gli iraniani guadagneranno più di prima, controlleranno lo stretto più di prima, ma sono riusciti gli iraniani, quelli che governano, a ingabbiare la resistenza civile del popolo iraniano, che a gennaio era sceso in piazza. Ci sarebbero stati, secondo alcune stime, 40.000 morti, la soppressione dei disordini in Iran. Sì, abbiamo ucciso, avete ucciso Khamenei, avete eliminato la Repubblica Teocratica, avete eliminato i Pasdaran? No! E quindi che cosa abbiamo fatto in 4 mesi? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Communication Breakdown e le Zeppelin su Virgin Radio. Comunque, Antonello, tutto molto interessante, però mettersi le mani nei capelli in questa trasmissione non puoi dirlo.
1: Cioè, spari sulla Croce Rossa, Antonello, non va bene.
0: Un po' di rispetto.
1: Va bene, Antonello, va bene, va bene.
2: Ho capito. Per fortuna non ho detto vi faccio venire un diavolo per capello, che era peggio. Anche questo peggio, molto peggio. Mai peggio come la politica italiana. Volete che io vi dia gli aggiornamenti sul centro? La foto dei quattro del centro-sinistra seduti a tavola all'osteria, che già così con quella foto secondo me il centro-sinistra si candida a non vincere le elezioni, magari non le perde, anche perché con la legge elettorale non si sa quale con cui andremo a votare, probabilmente il risultato sarà che sarà un pareggio, perché nessuno vuole rischiare, perché Vannacci a destra non si sa quanto peserà. I giornali oggi riportano che Giorgia Meloni ha detto ma noi che ce ne importa, non ha detto così, ma insomma ha detto perché lo chiedete a me, è lui che si è chiamato fuori, cioè è lui che dice che lui è la destra autentica, parlate con lui, no? Anziché chiedere a me. E poi comunque vediamo, perché in politica è tutto flessibile. Nella foto dei quattro del centro-sinistro, cioè la Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, manca Renzi. Cosa farà Renzi? Ma che deve fare Renzi? Renzi conta per Renzi, non è che dietro c'ha un'armata. Italia Viva boccheggia nei sondaggi al 2%, cioè non è che se non imbarchi Matteo Renzi, no, non imbarchi i centristi italiani, non imbarchi lui, fine. Poi per carità, tutto è possibile, vediamo, ma si sa che i politici tendono a rimanere in gioco in Italia. All'estero dopo le sconfitte si dimettono e spariscono in genere. In Italia prendono le trambate e continuano a fare... sempre lì, sempre... Tendono all'immortalità. Consoliamoci pensando che non sono immortali, ma sicuramente hanno la cosiddetta certa età. I campioni che in questo momento stanno deliziando i tifosi di calcio ai mondiali, perché ha segnato una doppietta a Mbappé, che non è... un vecchio, è giovane, relativamente giovane, però ecco, è una stella che brilla e che ha mantenuto le promesse, un po' come è successo anche con Haaland, anche lui una doppietta ieri sera nella partita Inghilterra-Croazia, una doppietta di Kane che è su piazza da tanto, e poi ovviamente la tripletta di Messi, che il 24 giugno compirà 39 anni e che è esordito con 3 gol. Per ricordarci, come scrive Paolo Condoggi su Repubblica, che forse è più grande di Maradona, perché Maradona poi non aveva la stessa continuità che ha dimostrato di avere Leo Messi, e invece ha bucato, ha steccato clamorosamente la prima Cristiano Ronaldo, il quale però di anni ce n'ha 41. Il problema è che, come commentano alcuni addetti ai lavori del mondo del calcio, la nazionale del Portogallo è costruita intorno a quello che decide, vuole e ci si aspetta da Ronaldo. È una ronaldocrazia la squadra del Portogallo. Nessuno osa dire c'hai 41 anni, guarda che dopo questa prima partita si vede che fai fatica quasi a muoverti in campo. Bisogna tenerselo, perché CR7 e CR7. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: To Lose My Life, questo era il suono dei White Lies and Rock and Talk.
1: Antonello?
2: Longevità nello sport, vi dicevo, 39 anni Messi, ma ben guardare Lewis Hamilton, che è tornato a vincere un Gran Premio di Formula 1, il ritorno del tennis delle sorelle Williams, no? E anche la longevità dei processi mediatici in televisione. Io vi prego, ho una richiesta per tutti i dirigenti televisivi, ma lo dico sommessamente, anche perché grazie a Dio l'offerta la sera, quando uno si siede sul divano davanti alla televisione, l'offerta grazie a Dio non manca, fra canali digitali, canali che non sono digitali, le piattaforme, cioè di tutto e di più, no? Se avete una smart TV avete direttamente le applicazioni, l'offerta è però io che ancora essendo un boomer poi la sera un giro me lo faccio sempre tra le reti generaliste, no? Ecco, una preghiera, una prece. Se potrebbe fare un giorno senza parlare di Garlasco, ma un giorno in cui nessuna trasmissione della mattina, su qualsiasi rete, nessun programma del pomeriggio e nessun programma serale, non parlano di Garlasco, non parlano degli aggiornamenti sul caso Garlasco. Tra l'altro è intervenuto la madre di Sempio, che non si è capito il malore, se ha preso dei farmaci, se li ha presi volontariamente, se si è sbagliato, un tentato suicidio, un fatto di 19 anni fa per cui c'è stato un condannato, però adesso è tornato in libertà, allora forse adesso si farà il processo al nuovo indagato, e tutti in televisione a spaccare, non pensate volgarità, dico a spaccare il capello in quattro, no? Parlando di impronte, di DNA, del vasetto dello yogurt, e poi intervengono i direttori di giornali, e poi intervengono gli avvocati di prima, gli avvocati di oggi, quello di Sempio, quello di Stasi, e poi la blogger che è nei talent, nei reality, che diventa pure criminologa, e tutte che parlano di Garlasco. Lasciate Chiara Poggi che riposi in pace, così parlo il Cavaliere Nero.

0: quelle di Chris Stapleton e Mumford & Sons su Virgin Radio Here.
1: E noi salutiamo Antonello Piroso perché siamo arrivati proprio al momento di congedarci per questo giovedì 18 giugno in diretta su Virgin Radio con Rock and Talk.
2: Il Politecnico di Milano rimane l'unico ateneo italiano nella top 100 delle università mondiali, è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, guadagna 11 posizioni sull'anno scorso e si attesta alla 87° posto. La seconda università, che è l'Università della Sapienza, sta invece al 111° posto. Vabbè, diciamo che un pezzo alla volta forse riusciremo ad avere un'università tra le prime 50 almeno del mondo. Passate una bella giornata, siete la Resistenza, a domani, ciao.
1: Ciao,
2: a domani.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Virgin Classics 1979.

0: London Calling, questi erano i Clash dalla fine degli anni 70 in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, così, senza debotto, voglio parlarvi di Bob Dylan.
1: Un bel argomento. Cosa ha detto?
0: Allora, ci sono stati gli 80 anni, come saprete, di Donald Trump lo scorso 14 giugno. Tant'è che il New York Times ha chiesto ad alcuni celebri ottantenni, personaggi della musica, personaggi dello spettacolo, di dare le loro opinioni, no? Su cosa sia bello e cosa sia brutto dell'arrivare a quest'età, che è un'età, un traguardo molto importante. Bob Dylan che cosa ha detto? Allora, la cosa migliore dell'avere 80 anni è che sopravvivi agli orologi che ti hanno inseguito per tutta la vita. La cosa peggiore è che continui a voler dire sì a tutto, ma il mondo va avanti senza chiedere. Riflessione mi sembra
1: alla Bob
0: giusta,
1: Dylan,
0: giusta alla Bob Dylan, che sì, come sì. Si dice, ha detto tutto e non ha detto niente.
1: Allora,
0: però comunque
1: alcuni tizi anch'io li conosco che intorno agli 80 anni non hanno voglia di smettere. Mick Jagger 82, Keith Richards 82, Ronnie Wood 79. Il 10 di luglio esce il nuovo album Foreign Tongues. Normalmente ci si aspetta che si faccia un tour e loro dicono no, abbiamo tempo, lo facciamo l'anno prossimo.
0: Ma siamo sicuri?
1: No, sì, sono giovani, hanno una vita davanti, che qual è il problema?
0: Esatto, insomma. Esatto. Guardare al futuro.
1: A confronto di Shinedown sono dei teenager.
0: Gli stessi.

0: Beh, non era poi un gioco di parole, cioè abbiamo detto Rolling Stone, immortali, pensano al tour addirittura l'anno prossimo, in confronto diciamo Shinedown, Pischelli, in effetti loro fanno quest'ultimo pezzo che si chiama Young Again.
1: È giusto.
0: Di
1: è
0: nuovo
1: giusto.
0: Giovani.
1: Allora, stamattina abbiamo aperto la trasmissione con un tema, quello dato dal modo di dire, detto ogni lasciata è persa. Ogni bene, lasciata. Non lasciatevi perdere, non perdetevi la trasmissione di domani.
0: Ah beh, e Morning Glory tra poco con Alteria, domani.
2: I Virgin Radio. Rock and talk.
3: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
8: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
9: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
13: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo dell'AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, 4 abbattuti, oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria alle porte della capitale. Dal G7 Trump afferma russi forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori. Maturità al via, tra le tracce della prova di italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Vitaliano Brancati, 527.000 gli studenti in aula per l'esame. Ha passato la notte in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. A portarla in ospedale un overdose da farmaci, forse volontaria, un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, si sfoga l'avvocato del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Oggi alle 16:30 i funerali del cardinale

0: fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 7 km a causa di un incidente tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Nodo di Pero viaggiando verso Torino. Sulla A8 coda di 5 km a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio stazione Ferrandina procedendo verso l'incrocio Metaponto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
5: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì 18 giugno 2026. Si comincia. Questa è casa nostra, belli comodi. Con me che sono Alteria, c'è Super Toki in regia con la maglia dei Cramps questa mattina. Bello, bello che sei, bello. Poco simpatico, ma bello, diciamo la verità. Due ore in diretta fino alle 11 insieme a noi a chiacchierare di rock and roll e non solo. Vediamo un po' che cosa abbiamo segnato su questo foglietto. Intanto abbiamo il free ticket oggi, due biglietti per un bel concerto. Intanto è il compleanno di Sir Paul McCartney quest'oggi, quindi gli faremo gli auguri. Hai segnato il numero di cellulare di Paul, che dopo lo chiamiamo, Toki, facciamo gli auguri in diretta. Poi parleremo di maturità. Oggi inizia ufficialmente la maturità, quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti alla prova con questo esame importante che poi ci si ricorda per tutta la vita. Parleremo di chi decide di licenziare perché il proprio capo è un po' gnucco, un po' cattivello. E poi vediamo dove ci porta il cuore. Di sicuro c'è la musica, quella bella che piace a noi. Quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

qualcuno, ma vogliamo nome, cognome, grado di parentela o di amicizia che proprio vi sta antipatico. Ecco, se parliamo di Morrissey, che stiamo per ascoltare con gli Smiths, si sa che lui è un personaggino, insomma, che non si tiene mai per sé i propri pensieri, e questo è giusto. Ogni tanto è stato davvero poco diplomatico e quindi viene un po' preso in giro in quanto burbero, uno che prova antipatia per tante persone. C'è una pagina di fan, una specie di fanzine online, dove per gioco questi qui si sono inventati una lista che mette insieme tutte le persone che Morrissey potrebbe odiare, detestare. La lista l'hanno chiamata The Malefactors, e in questa lista ci sono tutti, ma quando dico tutti intendo tutti: Noel Gallagher, Anthony Kiedis, Thom Yorke, Damon Albarn, Elton John, Nicolas Cage, Keanu Reeves, Stanley Kubrick, Schwarzenegger, chiunque. Era una lista fatta per ridere. Succede che è diventata mega virale. Damon Albarn, per esempio, sul palco ha citato questa The Malefactors prendendo in giro Morrissey. La voce è arrivata a Morrissey, che appunto è uno che è proprio simpaticissimo, forse non è. Si è offeso, si è arrabbiato terribilmente, ha contattato questi e ha detto: oh, togliete questa lista, se voleva essere uno scherzo è assolutamente di cattivo gusto. E quindi nella lista, quella non pubblicata ma quella che ha lui nel cervello, si sono aggiunti anche questi fan del sito. Dai, provate a dirmi, manteniamo l'anonimato ma anche no, senza peli sulla lingua, chi vi sta proprio, è proprio qua, guarda tocchi qua. Vogliamo nome e cognome. 342 41 41 411. Noi abbiamo Morrissey con gli Smiths, questa è Panic.

0: In Morning Glory si parlava di antipatie, persone che proprio ci stanno un po' sulle scatole. Perché se ne parlava? Ah, per Morrissey degli Smiths, adesso solista. Lui si sa che insomma è uno che sopporta e tollera poco il genere umano in generale. È stata pubblicata questa lista finta di persone che lui detesta. Voleva essere uno scherzo, ma Morrissey non ha preso benissimo lo scherzo. Ho chiesto a voi, mi dite chi proprio sopportate poco.
1: Io non sopporto i fratelli Gallagher, gli Oasis, non li posso vedere.
0: Ma poveri fratelli Gallagher, ma povero Liam e povero Noel, sono così adorabili, così dolci. Ecco, potremmo girarla così la domanda: provate a pescare nel mondo del rock personaggi che per qualche strano motivo non vi risultano particolarmente simpatici. Poi magari apprezziamo al 100% l'aspetto artistico, ma umanamente ci arriva una vibe, come dicono i giovani, una vibe non proprio positiva. Siamo curiosi, dai. Elton John, a me sta simpaticone. Saturday Nights, Alright for Fighting. Buongiorno amici, buon giovedì, siete su Virgin Radio.

0: Nights Alright for Fighting Elton John. Siete all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Oh, pazzesco, abbiamo detto, dai, tirate fuori un po' di cattiveria, provate a dirci quei musicisti, artisti che per qualche strano motivo vi stanno antipatici. Difficili, perché nel mondo del rock siamo tutti belli, simpatici, splendenti. Torniamo con i vostri commenti, torniamo e parliamo di maturità e parleremo anche di sushi. Tutto questo qui.
1: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a €1,49.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: I Metallica, Luxeter, vogliono sberebem alla James Hetfield. Vediamo se ce lo mandate carico alla Metallica. Beh, ancora adrenalina per il grande concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna. Sapete che i Metallica si faranno il The Sphere, questo posto incredibile a Las Vegas, avete presente? Location, avenue, venue per i concerti, pazzesca, super futuristica, bellissima, tante date, 24 concerti dal 1 ottobre 2026 al 13 marzo 2027. Non mi tornano 24 concerti, probabilmente spalmati in questo lasso di tempo. Comunque super super Metallica, guardate, ne potete approfittare. Se avete ancora un po' di belle vibrazioni da condividere per il concerto di Bologna, potete farlo. Noi andiamo avanti con la musica, siete su Virgin Radio. Lei Alanis Morissette con Head Over Feet.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Gli Editors stanno per arrivare in Italia con una manciata di date, anche gli Skunk Nancy. Over the Love, questo è il brano che ascoltiamo insieme, la voce della nostra rock ambassador Skin.

0: Scancanensi su virginradio.it e tutte le info dei loro concerti firmati appunto Virgin Radio. Restiamo insieme e torniamo con i Ramones.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a €3,19. Lidl, vale davvero.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Virgin Classics 1978.

Dei Ramones. Allora, vogliamo farci un giro nel mondo della maturità, sì o no? Sì, perché oggi prende il via la maturità, prima prova scritta. Leggevo che un maturando su quattro ha dichiarato che tenterà di fare un po' il furbetto, di scopiazzare. Non si fa. Però la cosa curiosa che leggevo, poi è stato fatto questo sondaggio su quei siti che hanno a che fare proprio col mondo della scuola, c'è ancora da dire che i vecchi bigliettini battono totalmente l'intelligenza artificiale, quindi nel tentativo disperato degli ultimi giorni prima degli esami, in molti cercano appunto di scriversi qualche suggerimento, qualche appunto nei bigliettini, che poi viene a scondere un po' dappertutto, dentro l'astuccio, sotto le scarpe, nello zaino, nel bagno della scuola, per poi dire devo andare a fare la pipì, e cerchi di ripetiamo non si fa. Però fa piacere, sai cosa? Che almeno non vince l'utilizzo dello smartphone, del cellulare, sai, quelle robe futuristiche che si vedono anche nei film, tipo i micro auricolari. No, il bigliettino come una volta. Invece cala, leggevo nel sondaggio, l'utilizzo del vocabolario imbottito. Un tempo si usava anche fare così, mettere un sacco di appunti dentro il vocabolario, quello fa meno tendenza. Senza aiuti, senza bigliettini, io e Toki volevamo proprio dire in bocca al lupo a tutti gli studenti, dai, che andrà benissimo. Adesso nuovo singolo per i Muse, questa è Night Shift Super.

0: Il magico mondo degli anni 90, 1997, Nobody's Wife, Anouk, non so quanti di voi, quante di voi, bene, il vedere il video di Anouk all'epoca, anch'io voglio quei pantaloni, un po' hip hop, lei meravigliosa, bravissima. Super Anouk, allora ci siamo, lanciamo il nostro appuntamento free ticket, due biglietti per un gran concerto, vi portiamo a Bari, alla Fiera del Levante, il concerto è quello del 23 giugno, stiamo parlando di David Byrne, 23 giugno a Bari. Vi dico il numero, fate in fretta, 832 43 30 800 32 43 30, fate in fretta, noi vi stiamo aspettando e continuiamo con la seconda parte di Morning Glory, che è casa nostra
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche, conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Si riparte, seconda ora di Morning Glory, ma sono uscite tra l'altro le tracce della prima prova scritta. Dai, aiutatemi a fare gli autori del programma in questo momento. Ditemi se sono usciti i temi di italiano. Sono molto curiosa. Noi restiamo insieme fino alle 11. Abbiamo già lanciato il nostro appuntamento free ticket per David Byrne a Bari il 23 giugno. Tra poco scopriremo chi si porta a casa i biglietti. E poi niente, qui non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

0: Show, Blink 182, il nostro rock show del mattino, Morning Glory, buongiorno. Giustamente Tocchi, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: Malte, ma come sono usciti i temi della maturità? Certo che sono usciti, ma ovvio che i ragazzi stanno già facendo la prima prova scritta, intendevo dire pubblicamente sui siti, andiamo a vedere, a scoprire insieme quali sono le tracce. Oh, tra poco ne parliamo, adesso però dobbiamo far spazio a chi si porta a casa due biglietti per il concerto di David Byrne il 23 giugno, città di Bari, il più veloce. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tutto bene?
1: Benissimo, ero in macchina, ho sentito di questa opportunità e mi sono fiondato.
0: Beh, Francesco, anche perché ho capito bene, tu giochi in casa, sei di Bari.
1: Io no. Sono per metà, sono campano ma vivo in provincia di Bari.
0: Ok, sì, ok, mia, ok, quindi, famiglia,
1: quindi
0: dai, sei comodo.
1: Siamo comodi, assolutamente sì.
0: Cosa mi racconti di te? Ti sento molto, da questa voce, una persona molto seria, molto riservata.
1: Beh, insomma, serio, sto per recarmi al lavoro, sono un libero professionista, quindi diciamo che abbiamo tante incombenze, però lo spirito rock è dentro di me, dentro di noi.
0: Bravo Fra, così mi piaci, bravo. Senti un po', ti godi un bellissimo concerto, David Byrne è un'istituzione della musica e quindi buon divertimento e ti mando un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi, grazie, Hard Rock Never Die.
0: Grandissimo, ciao. Un bacio, ciao ciao Francesco. Dude, looks like a lady. Arrivano gli Aerosmith.

0: Nothing But Thieves con Evolution, nuovo singolo. Buongiorno, buon giovedì 18 giugno. Arrivano i vostri saluti, i vostri messaggi, arrivano anche delle giovani creature che viaggiano in giro per il mondo accompagnate, immagino, da mamma o papà o da amici, parenti, non lo so, e vedono cose splendide.
1: Sperebem! Mi chiamo Dalia, ho 8 anni e ieri sono andata al mio primo concerto di Foo Fighters a Monaco. Rock and roll!
0: Rock and roll! Dalia, a parte il nome splendido, 8 anni, mi sembri veramente, veramente sul pezzo e mi sembra dall'entusiasmo che il concerto sia stato proprio, proprio bello. Io approfitto di Dave Grohl, che in tante occasioni ha raccontato che essere speciale è Paul McCartney. Loro si sono conosciuti nel 2002 e da lì sono diventati davvero grandi amici, e Dave Grohl in più occasioni ha anche detto, beh, per esempio quando è venuto a mancare Taylor Hawkins, lui ha dichiarato: se c'è una persona che mi ha aiutato a trovare la forza per andare avanti con i Foo Fighters, devo ringraziare Paul McCartney. Ha detto una cosa tipo: quando hai vicino persone come Paul McCartney si può superare tutto. Paul McCartney che oggi festeggia il suo compleanno.
2: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Meraviglioso, 18 giugno 1942. Happy birthday, sir. Paul McCartney, continuiamo con la musica Love Her Medley, questo è il suono dei Doors.

0: Jim Morrison e Suede Doors Love Medley all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
0: Insieme fino alle 11, ciao, io sono Alteria, c'è Super Tocchi in regia. Torniamo con il suono dei Bon Jovi, parliamo dei Nirvana e faremo anche un giro nel mondo dei bagnini. Tutto questo su Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Living Proof, i Bon Jovi. È arrivato il momento di una delle nostre belle storie di rock and roll, perché stiamo per ascoltare i Nirvana. Allora, provate a immaginare questa scena. È una bella sera d'estate, siamo in Wisconsin, il sole sta tramontando, c'è Billy Corgan che viene raggiunto dal suo amico Butch Vig. Butch Vig che aveva già prodotto un lavoro di Billy Corgan, e Butch Vig dice: ma senti, ti va se ti faccio sentire una demo di un disco che ho appena prodotto dei Nirvana? E Billy Corgan dice: dai, su, ascoltiamo questo album in versione ancora demo. Considerate che all'epoca forse quella demo l'avevano ascoltata in 10 persone, era il 4 luglio 1991, quindi stiamo parlando della fase embrionale di Nevermind. Billy Corgan sente questa cassettina e dice: in quel momento io ho capito, ok, questo è un classico, Kurt ce l'ha fatta. C'è da dire che Billy e Corgan e Kurt Cobain non avevano proprio un rapporto idilliaco, non erano proprio amici, anche perché di mezzo c'era Courtney Love, che aveva avuto una storia prima con Billy Corgan e poi sappiamo molto bene con Kurt Cobain. Però lui lo ha detto, cioè Kurt Cobain è stato il talento più grande della nostra generazione, talmente grande da fare paura, era a livello di John Lennon o di Prince. Queste le parole di Billy Corgan. Kurt Cobain ce l'abbiamo qui con il Nirvana, ascoltiamo In Bloom.

0: Lip con I Was Never There. Noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic firmato Queen.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Ora, immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete, ed è pure super intelligente. Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. Lo apri e hai tutto quello che ti serve. Ma il bello è che anche da chiuso scatti selfie in alta risoluzione grazie all'ampio display esterno senza perdere il momento. Compatto, pratico, elegante. Samsung Galaxy Z Flip 7, la tua creatività in tasca.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Just gonna stand there.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
22: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
23: Virgin Classics
24: 1974.

Il nostro Virgin Classic 1974, Killer Queen, E-Queen, Emily degli Evanescence. Di recente ha parlato dell'utilizzo dei social, i suoi social. Lei dice: io potrei condividere, che ne so, ogni tanto un po' di rabbia per le cose che non vanno, invece scelgo di trasmettere sempre qualcosa di positivo e di bello. E in più dice: sono fortunata perché il mio algoritmo di Instagram e social mi mostra solamente cose legate all'arte, alla creatività, alla comicità. Dice: sono pieni i miei social di bella gente che fa cose stupide che mi piacciono. Quindi insomma utilizza i social in modo positivo, poi in modo positivo condivide la musica e la sua passione per il metal con la sua band Evanescence. Questa è Who Will You Follow.

0: E vai di Headbanging, Will You Follow Evanescence. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Simple Minds di Jim Kerr e Charlie Burchill, la band che negli anni 80 ha segnato la strada della musica inglese dalla new wave al rock pop. Nel 1995 torna con il suono ampio, le atmosfere elettroniche e la melodia di un singolo che li riporta nella top 10 in Inghilterra e anche al numero 3 in Italia, She's a River. Non siamo certo una nuova band, ma questo è un nuovo inizio, dice Jim Kerr presentando l'11° album dei Simple Minds, che esce il 30 gennaio del 95 e si intitola Good News from Another World. Ogni volta che io e Charlie siamo insieme in studio, tutto va al posto giusto, ha detto Jim Kerr, parlando del ritorno dei Simple Minds, che inizia nel loro studio Bonnie Wee, che hanno costruito alla fine degli anni 80 sulle sponde di un lago in Scozia. Nascono così 9 canzoni, con la chitarra di Charlie Burchill in primo piano al posto degli arrangiamenti di tastiera e ospiti speciali come il grande batterista Winnie Colaiuta e la mossa azzeccata di scegliere come produttore Keith Forsey, l'autore che ha scritto con loro la hit Don't You Forget About Me. I Simple Minds si mettono in discussione, trovano il loro posto nella musica degli anni 90 e ritrovano il loro pubblico, che lancia l'album al numero 2 in classifica in Inghilterra. Il primo singolo da Good News from Another World esce il 19 gennaio del 95, si intitola She's a River ed è ispirato ad un libro fondamentale nell'adolescenza di Jim Kerr, e cioè Siddhartha di Hermanesse, un libro sulla scoperta di se stessi scritto nel 1922 che dagli anni 60 ha influenzato i giovani di tutto il mondo. Mi sono affidato più volte alle pagine di Siddhartha per trovare la mia strada attraverso il caos, dice Jim Kerr. È un'esigenza che continua nella mia vita adulta, così come quella di fare musica che ispiri le persone. C'è una frase di Siddhartha che mi ripeto sempre, l'opposto di ogni verità è altrettanto vera. E allora questa è She's a River, i Simple Minds.

0: Simple Minds all'interno di Long Plain Stories. Grazie come sempre a Paola Mogeri. 13.50, 17.50 gli altri due appuntamenti appunto di Long Plain Stories. Grazie a Super Tocchi in regia, Michele Primi, a voi che ci siete sempre e sempre interagite con noi. Direi che Morning Glory torna domani. Sì, domani è venerdì, ultima puntata della settimana, 9.11 è il nostro appuntamento. Che dire, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: 7 eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
18: Hey, good, yeah, how are you?
9: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 11.
21: It's 11 a.m.
22: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
20: Personal Julia.
21: Julia.
20: Con Giulia Salvi. Yeah!
0: Personal Giulia parte ora ed è in onda per le prossime tre ore con voi qui su Virgin Radio. Buona giornata amici miei, Giulia Salvi su Virgin Radio, sì è vero, ma anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, Darren Bassi in regia e più che pronto c'è anche Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Siamo in clima di festival, domani parte ufficialmente un altro dei nostri grandi appuntamenti, la prima estate festival. A Lido di Camaiore, io arriverò nella giornata di domenica, avremo modo di parlarne. Ma partiamo con ordine: The Fratellis, She's Not Gone Yet, But She's Living.

She's not gone yet, but she's a living. Fratellis 2013 ed è partita ufficialmente una nuova puntata di Personal Giulia e tra pochissimo vi porto dritti in Inghilterra, dove si parla di stop ai social per i minori di 16 anni e si inizia a parlare molto seriamente di una proposta tanto interessante, cioè il coprifuoco digitale sempre per i minori di 16 anni, ovvero dopo le 8 e mezza di sera, le ore 20:30, 8:30 p.m., i minori appunto dovrebbero avere un blocco grazie al quale non potrebbero più navigare online. Ecco, secondo me questo è un progetto davvero molto interessante, chiaramente come tutte le sue proposte ha certamente dei punti deboli. E allora 342-4141-411, dopo ne parliamo con tutti i dettagli del caso. Prima i Foo Fighters, in attesa del nostro Foo Fighters Day. A iDays a Milano, Ippodromo SNAI, La Maura, ci saremo tutti noi di Virgin Radio, questa è Window.

Angel of Harlem, You Too, 1988, a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo di social, di tecnologie e di Inghilterra. Il Regno Unito ha annunciato un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Posso dire la mia? Sono completamente d'accordo. Keir Starmer, premier britannico, ha dichiarato: non siamo disposti a fare compromessi sulla sicurezza e la felicità dei nostri ragazzi. I social rendono infelici i bambini. La misura risponde a preoccupazioni crescenti per la salute mentale e il benessere psicologico delle nuove generazioni ed è un provvedimento tra i più ampi al mondo. Australia, Canada, Brasile e Indonesia hanno già varato leggi simili o annunciato dei limiti presto in vigore, mentre l'Unione Europea e il Canada valutano misure analoghe. In Italia invece un DDL bipartisan è fermo al Senato, come sempre accade. Le piattaforme tech hanno già iniziato a protestare contro questa riforma radicale, chiaramente ce lo potevamo aspettare, ma l'Inghilterra addirittura ha iniziato a dialogare su un possibile coprifuoco alle ore 20:30, al di là dei social media, cioè se si capisce che il telefono è in possesso di un minore di 16 anni, dopo le 20:30 l'utilizzo di internet viene assolutamente bloccato. 342-4141-411, d'accordo o no, sarebbe giusto o sbagliato avere una riforma simile anche nel nostro paese? Royal Blood, questa è Typhoons.

0: Typhoons, The Royal Blood, 2021, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Tra poco Personal Giulia, gli Oasis si fanno sempre più insistenti le voci su una loro presenza allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027. Sono solo voci, amici miei, e tra poco parleremo anche dei mondiali di calcio e della vittoria di ieri sera dell'Inghilterra che ha proprio a che fare con gli Oasis.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Sconti folli solo questo weekend sono Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
14: No!
15: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero

Supersonic Oasis 1994, a Personal Giulia, e restiamo in UK, anzi continuiamo a parlare di Inghilterra, sì, ma in realtà siamo a Dallas in Texas. Ieri sera Jude Bellingham decide il debutto dell'Inghilterra ai mondiali di calcio con un gol contro la Croazia. Ieri sera infatti si è giocata una partita davvero bellissima, il merito è anche del centrocampista del Real Madrid che ha segnato il terzo gol che è stato poi decisivo. Dopo la partita è rimasto estasiato e anche commosso quando dalle tribune gli inglesi hanno cominciato a intonare Wonderwall, la canzone degli Oasis, che dagli spalti texani è stato uno spettacolo ancora più particolare. Voci sugli Oasis a Roma che diventano sempre più insistenti, ma si usa il condizionale, amici miei. Sono voci e per ora restano tali, ma si citano delle diverse entità. Da un lato il comune di Roma, la cui idea sarebbe quella di mostrare ai promoter degli Oasis che si può pensare in grande, ovvero andare oltre i 65.000 posti dello stadio olimpico e sfondare il tetto delle 200.000 presenze garantite dall'arena a Tor Vergata, che sarà battezzata il 4 di luglio. Dall'altro Sport e Salute, la società che gestisce invece lo stadio olimpico, le cui porte sarebbero ovviamente apertissime agli Oasis. Secondo un noto quotidiano italiano, l'olimpico sarebbe il contenitore designato dalla band per luglio 2027. Noi ragazzi restiamo in attesa di ufficiale, ve lo ricordo sempre, per ora non c'è assolutamente nulla. Florence Road, Hanging Out Dry.

0: L'acqua rappresenta il desiderio per il piacere. E io infatti sono un segno d'acqua. Ecco perché voglio provare il piacere fino in fondo, fino alla follia.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

got no lover. For What It's Worth, Placebo, Personal Giulia, e questa sera con uno speciale Best Rock Melissa Greta alle ore 21 ci farà ascoltare il nuovo album, chiamiamolo così, dei Placebo, che poi esce domani. È Placebo Recreated, è una nuova versione, una nuova luce, una nuova vita dell'album di debutto dei Placebo, che se lo portano poi in giro per festeggiare 30 anni di carriera, in giro con un grande tour celebrativo che passa dall'Italia il 6 luglio a Milano. Info su virginradio.it. C'è Youngblood da Personal Giulia, questa è Fleabag. I'm just

0: con Fleabag, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
19: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
20: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
19: E la mia ha fino a 7 posti.
20: Anche la mia.
19: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
21: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
22: Virgin Classics 1978.

0: adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12.
4: It's 12 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Trump ha siglato ieri sera nel corso della cena a Versailles con Macron. Il presidente americano ha risposto oggi alle critiche. Chi dice che non sono stato abbastanza duro con Teheran è invidioso o stupido. A Mosca, chiusi per sicurezza tutti gli aeroporti dopo il massiccio attacco ucraino con droni della notte. Oltre 500 voli cancellati o rimandati. L'offensiva di Kiev ha danneggiato un'importante raffineria di petrolio. 16 persone sono rimaste ferite. Blitz notturno dei carabinieri del ROS nel Brindisino. Arrestato un trentenne accusato di propaganda terroristica online. Il giovane originario di Gaza è in Italia come rifugiato politico e lavorava in una pizzeria. L'indagine è partita nell'aprile 2025. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Mr. Brightside, The Killers, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici miei, andiamo a Bologna, una città splendida che ora ha un'iniziativa particolare. Allora, non vi dico come la penso, voglio che lo diciate voi al 342-4141-411. Fino a 10.000 euro ai giovani per farli restare a lavorare a Bologna. Questa è l'iniziativa prima e unica in Italia del capoluogo della mia regione d'origine, l'Emilia Romagna. La città prova così ad affrontare la sfida di trattenere i giovani qualificati e trasformare gli studenti che arrivano da ogni parte del paese per frequentare l'università in lavoratori che scelgono di costruire il proprio futuro proprio in quel territorio. Il contributo di 10.000 euro è rivolto a 333 neodiplomati ITS Academy e neolaureati assunti dalle aziende del territorio per sostenere le spese legate alla casa. Quando si prende banalmente una casa in affitto nelle grandi città, magari chiedono un anticipo di 6 mensilità o la caparra o entrambe le cose, e magari una persona questi soldi non ce li ha. È un aiuto economico concreto per affrontare il primo anno di lavoro in città senza che il costo dell'affitto, appunto, diventi un ostacolo insormontabile. Poi da lì uno capisce effettivamente dopo un anno se può o non può farcela. 342-4141-411. Come si dice proprio dalle mie parti, piuttosto che niente, ma piuttosto, cioè piuttosto che nulla, è meglio piuttosto. Sono comunque 10.000 euro. Greta Van Fleet, queste Play Games.

Modern Love, David Bowie, 1983, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici della vostra Giulia Salvi, si va avanti, siamo stati a Bologna dove offrono 10.000 euro agli studenti e neolaureati che decidono di affittare una casa, appunto, per restare a lavorare a Bologna. Una specie di incentivo contro la fuga di cervelli, ma soprattutto contro la fuga di personale neolaureato qualificato, che è un po' il fil rouge delle ultime puntate di Personal Giulia. Ozzy Osbourne, questo è Patient Number 9.

0: Station Number 9, lui è Ozzy Osbourne con Jeff Beck su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Tra poco a Personal Giulia parleremo di quegli eventi ai quali non avete partecipato, ve li siete proprio persi a causa di un concerto. Ad esempio, non sono andato al matrimonio di mio fratello perché c'era il concerto dei Red Hot Chili Peppers. Cose del genere. 342-4141-411.
1: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

Sì, loro sono i Green Day a Personal Giulia. Stiamo parlando di quegli eventi importanti che avete perso perché avete scelto deliberatamente di andare a un concerto. Ad esempio, non sono andato al matrimonio del mio migliore amico perché si esibiva Bruce Springsteen e ho preferito andare a vedere Bruce Springsteen. Qualcosa del genere. 342-4141-411. Parliamo ad esempio della cantante Olivia Rodrigo. Aveva un'occasione importantissima, salita sul palco, sua madre ha deciso di evitare il concerto della figlia per andare a vedere il concerto dei Korn. La madre della pop star Jennifer Rodrigo ama tantissimo le band metal, non lo si direbbe mai guardandola, ed è successo proprio questo. Dice Olivia Rodrigo: a mia madre piacciono un sacco di band metal, non lo potreste mai immaginare guardandola. L'anno scorso sono stata headliner a Lollapalooza ed è stata un'esperienza fantastica, un sogno che si realizzava, ma a quel festival gli headliner si esibiscono contemporaneamente. Io ero su un palco e i Korn erano su un altro palco, diametralmente opposto, di conseguenza mia mamma ha scelto i Korn. È andata bene così. Korn che tra l'altro saliranno sul palco dell'Unipol Forum di Assago il 21 novembre, concerto marcato Virgin Radio, completamente sold out. Quindi parliamo di eventi più o meno importanti perché avete saltato a causa o grazie al concerto di X. 342-4141-411. Black Moods a Personal Giulia, Time Bomb.

Kaiser Chiefs a Personal Giulia. Stiamo parlando di quegli eventi importanti, più o meno, che vi siete persi perché avete scelto di andare a un concerto. C'è Andrea, dice: io non sono andato alla comunione delle mie adorate nipotine per andare a vedere i Pixies a Ferrara. Non so se ti perdoneranno. 2 anni fa ho regalato a mia sorella Florinda il biglietto per il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia. C'eravamo anche noi di Virgin Radio. È mancata la prima comunione della nipote, ma noi abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria. Oppure Sofia, che dice: io non sono andata al matrimonio di una delle mie migliori amiche perché avevo il primo concerto con mia figlia a Milano dei One Republic. È vero, sono una boy band, era un concerto da ragazzina, però insomma, vuoi mettere l'esperienza del primo live insieme a tua figlia? Capisco bene. Certo, una delle sue migliori amiche sicuramente se la sarà un po' presa. Continuiamo così, continuate a raccontarmi i vostri eventi ai quali avete detto: no, mi dispiace, devo andare al concerto di Pearl Jam, Wreckage.

0: Age, i Pearl Jam, tra poco a Personal Julia, un classico dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
22: Hey, good, yeah, how are you?
9: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it.
5: Stay connected.
19: Virgin Classics
22: 1971.

Rock and roll, loro sono i Led Zeppelin, classico del 71, a Personal Giulia. Quanto spesso parliamo di artisti celeberrimi, leggendari, che dicono no all'intelligenza artificiale, e invece questa ogni tanto può anche essere d'aiuto. I Culture Club hanno rifatto Karma Chameleon usando la AI per ricreare la voce giovanile di Boy George. Questo è un modo per riprendere possesso della canzone. È necessario imitare fino a questo punto il passato? Questa è la domanda, la risposta è sì, vi spiego perché. Cantanti e gruppi che non hanno il possesso dei master delle loro vecchie creazioni possono, entro certe condizioni, cercare di ricrearle in modo fedele. Quello che non possono fare è riavere il timbro giovanile delle parti vocali che hanno registrato molto tempo fa, fino ad oggi, fino appunto a quest'epoca in cui ci aiuta l'intelligenza artificiale. È per questo che Boy George e Culture Club non si sono limitati a reincidere una vecchia canzone, hanno utilizzato la AI per riportare in vita la voce che Boy George aveva proprio nel 1983. Al centro dell'operazione c'è la volontà di controllo della propria opera, perché molto spesso, almeno così è stato tradizionalmente, le incisioni originali restano nelle mani delle case discografiche. Quindi gli autori delle canzoni continuano a percepire i compensi editoriali legati alla composizione, ma i ricavi legati allo sfruttamento della registrazione seguono invece un percorso diverso, ed è qui che entrano in gioco progetti come questi per possessarsi completamente delle proprie canzoni. Great Pretender, loro sono i Kasabian.

0: Stone Temple Pilots con la loro Plush 1992. Termina così la nostra seconda ora insieme a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ah! E se non caricano streaming?
6: Ah! Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio.

Hysteria, i Muse 2003, gli esordi più o meno dei Muse erano famosi da pochissimi anni ma si erano già confermati tra le star dell'Olimpo della rock. I Muse arrivano in Italia, lo sappiamo. Allora, innanzitutto andiamo con ordine. Fra due venerdì, il 26 di giugno, esce il nuovo album The Wow Signal. La vostra Giulia Salvi, che sarei io per chi non lo sapesse, ve lo presenterà un giorno prima rispetto all'uscita sul mercato, quindi giovedì 25 alle ore 21, speciale Best Rock qui su Virgin Radio. Tra l'altro, speciale arricchito dagli estratti che Matt Bellamy dei Muse ha rilasciato al nostro Andrea Rock, intervista che trovate già anche sul nostro sito virginradio.it. in più io vi farò ascoltare i brani che ancora non abbiamo sentito, proprio tratti da The Wow Signal. Le date sono marcate Virgin Radio, sono 20 e 21 novembre Unipol Dome a Milano, questa nuova arena che è stata inaugurata qualche mese fa con le Olimpiadi invernali, un'arena molto tecnologica, quindi perfetta per i concerti dei Muse. Tra l'altro, riguardo questi concerti c'è già moltissima ressa, quindi il nostro sito virginradio.it vi spiega come fare, appunto, per quanto riguarda l'uscita dei biglietti, la messa in vendita dei biglietti, e poi chiaramente noi, sottodata qualche biglietto in più, certamente ce lo avremo. Ad esempio, ci sono dei live completamente o quasi sold out Florence and the Machine 3 luglio a Milano, completamente sold out System of a Down con Queens of the Stone Age sempre ad iDays il 6 luglio. Sono live marcati Virgin Radio. Il nostro sito virginradio.it ha dei biglietti che avanzano, quindi tentate la sorte, cari amici miei. Mumford & Sons, questa è Here.

0: Queen, I want it all, la personal Giulia. E come sappiamo bene, amici miei, il mercato del rock è in grande fermento. Ci sono tanti album in uscita, ma ci sono anche grossi ritorni dei quali si vocifera e qualcuno che è anche mezzo confermato. Allora, tra poco parleremo anche dei Faith No More. Si vocifera di una reunion dopo un lungo silenzio prevista per il 2027. Insomma, questo 2027 si preannuncia come uno degli anni più importanti per la storia del rock degli ultimi 30 anni. Vedremo, dopo però vi parlo proprio dei Faith No More. Prima ci sono gli Offspring, a Personal Giulia. Okay, but this is the last time.
1: This

0: Ok, but this is the last time. Loro sono gli Offspring, Personal Julia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

What's the Frequency, Kenneth, R.E.M. 1994, Personal Giulia, 13:28. Allora, parliamo dei Faith No More qui su Virgin Radio di Mike Patton, band adorata dal nostro pubblico. Si apprestano a tornare sul palco e a confermarlo perché è ufficiale. È il bassista della band Bill Gold che ha rotto il silenzio. La notizia mette fine a un lungo periodo di incertezze e speculazioni sul destino della band, che non si esibisce live dal lontanissimo 2016, da 10 anni. Bill Gold dice: sì, lo faremo, suoneremo, abbiamo intenzione di farlo. Più lapidario di così, va avanti e spiega: la nostra musica è molto fisica e una delle preoccupazioni principali era che tra non molto tempo non saremmo più stati in grado di suonarla nel modo in cui l'abbiamo concepita, nel modo in cui l'abbiamo composta. L'abbiamo composta quando avevamo 20 anni ed è sempre stata tanto fisica, deve esserlo. Sinceramente non riuscirei a suonare una canzone se non potessi farlo in quel modo. Non vorrei mai adattare i nostri pezzi alla nostra condizione fisica. Cosa, tra l'altro, permettetemi di dire, del tutto lecita, lo fanno in tanti, ma loro non vogliono. Dice: abbiamo deciso tutti insieme che pensiamo di poterlo fare almeno per qualche anno ancora, quindi prepariamoci al ritorno dei Faith No More dopo anni di incertezza, sì, ma anche di dissidi molto intricati, particolari, insomma di disordini all'interno della band. Noah Kahan, A Personal Giulia, questa è Doors.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Unstable, AC/DC 2014 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Amici, il prossimo weekend è vietato cucinare. Fatevi invece coccolare in un bel ristorante. E se non sapete dove andare e state cercando l'ispirazione giusta, scaricate l'app The Fork. Grazie a foto, info utili e recensioni verificate, troverete sicuramente il ristorante perfetto. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam. Oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Virgin Classics 1977.

La bellissima Dreams, super classico dei Fleetwood Mac, a Personal Giulia. Abbiamo ascoltato tanti degli artisti di cui sto per parlarvi in questa puntata. La speranza ha trovato casa, è ora di aprire le porte. Questo è il messaggio con cui l'Obama Presidential Center di Chicago ha annunciato la cerimonia di inaugurazione che si terrà questa sera a partire dalle 18 ore italiane. La opening ceremony sarà trasmessa in live stream e sul palco a Chicago si esibiranno star come Bruce Springsteen, Bono and the Edge degli U2, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Jennifer Hudson, John Legend, i Roots e tanti tanti altri. Ma che cos'è l'Obama Presidential Center? Allora, è campus polifunzionale e comprende diverse aree di interesse. È un catalizzatore, c'è il museo, c'è una grande biblioteca pubblica, c'è un centro per la comunità e la gioventù con

0: loro sono i Coldplay, pezzo del 2011 che chiude questa bella puntata di Personal Julie in cui abbiamo affrontato veramente tanti tanti argomenti. Grazie a Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero, il nostro autore, e a tutti voi amici miei, dalla vostra Giulia Salvi è tutto. Domani biglietti per i My Chemical Romance, così detto fuori dai denti, così ci siamo intesi. Arriva Ringo con Revolver fino alle 16, Personal Julia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite. Bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo. Stasera alle 21. Solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 14.
17: It's 2 p.m.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Polvero, un saluto da Ringo e un saluto dalla regia, dal Super Toki. Salve!
1: Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda è quello che sarà oggi. Perché mettere un là?
1: Salve!
0: Salve, l'ho già detto, sulla cresta dell'onda. Allora, vediamo un po', c'è un sacco di belle cose oggi da star dietro al rock and roll. Per esempio, io inizierei subito con un applauso. Oggi è il compleanno del Sir Macca Paul McCartney, oggi compie 84 anni, il bassista dei Beatles, hai capito, caro Super Toki? Va bene, poi avremo le notizie, andremo a Jesolo dove si rischia 50 euro di multa per chi fuma in spiaggia, andremo a Londra, Sydney non stop in viaggio, il volo più lungo di sempre debutterà a ottobre 2027, quelle sono le notizie, poi parleremo di zanzare, che pare che il consumo di birra aumenti il rischio di punture, insomma, e poi parleremo di calcio col Bonzo, ci sono i mondiali di calcio, c'è il volley femminile, la nazionale, il basket finale scudetto e tante altre cose. Direi, io partirei con la macchina del tempo, ho già detto che oggi è il compleanno di Paul McCartney, il grande Macca. Signori, buon compleanno, happy birthday, e apriamo con

0: Me Love, Hard Day's Night, l'album del 64 con i Beatles, buon compleanno. Beh, per essere precisi, quando usciva questo singolo nel 64 che è Bum in Love, il lato B del 45 giri era You Can Do That. Bonzo!
1: Sì.
0: Bonzo!
1: Sì,
0: e non la sento, Bonzo!
1: Ci sono.
0: No, stava ballando grande, con i Beatles.
1: Grande Macca, super compleanno oggi.
0: Non sapevo chi è.
2: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Non sapevo con cosa partire, sono andato semplice, ho preso i Beatles, che Bum in Love, un giovane Paul col suo basso, con John e tutti gli altri, George, Enrico, che bello, che bella avventura la vita dei Beatles, un caro Bonzo, è d'accordo?
1: D'accordissimo, e ovunque pescavi prendevi qualcosa che un capolavoro.
0: Fenomenale, avanti anni luce a tutto. Allora, abbiamo aperto con Macca, ma dobbiamo parlare di mondiali, i risultati di ieri nella notte. L'Inghilterra ha vinto 4-2 con la Croazia.
1: Bene, molto bene.
0: Li hanno asfaltati alla fine, no?
1: Attenzione all'Inghilterra.
0: Attenzione, anche se posso fare il pallone nell'uovo,
1: sì.
0: Il primo rigore che ha ribattuto Kane, io non capisco perché l'ha fatto ribattere.
1: Sì, non si è capito.
0: Non ho capito,
1: è stato
0: per
1: chiaro.
0: Me aveva il piede sulla riga, ha parato. E se queste cose, sa, anche con Messi più fenomeno di tutto, ma fa un fallaccio, non gli danno il rosso. Capisce che poi la gente anche un po' queste cose le nota. È d'accordo com'è, Bonzo?
1: Sono d'accordissimo.
0: Poi il Ghana ha vinto sul Panama, l'Uzbekistan, la sua squadra le ha buscate tre papine dalla Colombia, giusto?
1: Ma ho vinto comunque, io tifo per tutte e due,
0: certo.
1: Per tutte le nazioni dove sono stato.
0: Bene, oggi chi gioca? Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Non le chiedo i risultati perché tanto è inutile, siamo ai primi turni. Cosa vuole sapere?
1: No, io spero che il Messico ce la faccia, ma non sarà facile.
0: Chi è?
3: Dirlo?
0: Cosa?
3: Non dirlo.
0: No, no, non dica. Lei ti fa Messico con la Corea oggi, no?
1: Sì, assolutamente. Ma una delle mie preferite.
0: Sarà sveglio stanotte. Dopo noi partiamo, dopo la diretta, noi andremo a quello che è il festival la prima estate a Lido di Camaiore, sì, in Toscana, perché da domani inizieremo con i concerti, con
1: i DJ
0: set, in diretta da lì. Che figata, che bello, ma le devo chiedere una cosa, caro signor Bonzo. Ma le piace il ritorno di Fred Durst?

0: Fix your fucking face! Naturalmente sto parlando di MGK insieme a Fred Dust. Questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Questo è il suono di Revolver. Beh, fino alle 16 ci cercheremo di darvi grande carica. Io torniamo al settimo piano in redazione. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Fix your fucking face, ha capito? La sento moscio oggi, Bonzo?
1: No.
0: Non la
1: no,
0: sento carico.
1: Siamo in fase di preparazione.
0: Ah, e lei quando prepara si ammoscia così, non ho capito.
1: Sì,
0: io.
1: Bisogna preparare tutto, non dimenticarsi certo. Niente a Milano.
0: Non dimentichiamo nulla, le cuffie, i jack, le chiavette. Senta, parlando di calci mondiali, sì. La NASA nella stazione spaziale possono guardare le partite, ma veramente?
1: Davvero, è stato chiesto, i dirigenti della NASA hanno detto guarda che non ci sono problemi, ci sono nella stazione spaziale internazionale 7 astronauti e su loro richiesta possono scegliere anche le partite.
0: Ma non è che poi si picchiano, se perde uno perde l'altro nella stazione, si picchiano mentre sono così, mentre svolazzano.
1: Sanno che hanno altre priorità, però se li godono senza problemi.
0: Parlando di mondiale di birra, i tifosi della Scozia hanno invaso Boston e i bar della città sono a secco, cioè si sono bevuti tutta la birra di Boston.
1: Hanno finito tutto, cioè? Assolutamente.
0: 20.000 tifosi quanto possono bere nel Massachusetts, adesso voglio dire.
1: Le vendite sono state 3 volte superiori in un paio di giorni a quelle del giorno di San Patrizio.
0: Sì.
1: E quindi hanno finito tutto. Non
0: peggio
1: c'è più
0: degli irlandesi, scozzesi. Oh.
1: Esatto. E adesso il 20 giugno giocheranno ancora contro il Marocco e sono senza birra, sono disperati. America.
0: Quanto mi dispiace, Bonzo. Vabbè, poi stasera c'è anche, parlando di basket, alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, e poi del softball, campionati del mondo. Oggi a Praga le nostre girls giocheranno contro l'Australia, ma quella è la nostra storia. Senta, andiamo nel punk,
1: sì.
0: Quello tosto. Una delle mie band preferite quando ero un giovane punk a Londra,
1: sì.
0: E oltre i blasonati Clash, Pistols, Ramones che si vedevano, i Cramps, io andavo alla scoperta nei pub di concerti e per scoprire le band. Io scoprii subito nel 77-78 gli UK Subs, band, sì, capitanata da Charlie Harper, canzone che mi faceva impazzire, Down the Farm. Le piace nella versione dei Guns N' Roses?

0: We'll even bones for the crows, queste ossa per questi corvi. Nickelback di Chad Kroeger, Virgin Radio Block. Cosa c'è?
1: Hey, this is Chad from Nickelback, and the music we love is right here on Virgin Radio.
0: Appunto, caro Chad, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole e noi torneremo tra poco con i Kiss.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Just gonna stand there.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
20: Pronti a raffreddare il palato?
21: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza. Ogni giorno.
22: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
25: Stop. Revolver! On Virgin Radio.
0: Virgin Classics
1: 1976.

0: Che meraviglia questa ballata dei Kiss, Hard Luck Woman. Siamo nell'album del 76, Rock and Roll Over. Beh, il mitico Paul Stanley, cosa c'è?
1: This is Paul Stanley and the music I love is on Virgin Radio.
0: Ve l'ho raccontato un sacco di volte, la scrisse non per se stesso, ma dice: io voglio fare questa canzone, la canto un po', la voglio dire, la faccio cantare a Rod Stewart, no? Chi è?
2: Hello, this is Rod Stewart and the music I love is on Virgin Radio.
0: Andiamo avanti così, non finiamo più, caro Super Talk, con i saluti di tutti, ma mi fa piacere, grande scozzese Rod Stewart che sta godendo in questi giorni con la Scozia che va bene ai mondiali. Dicevo, lui scrisse questa canzone, ma mi sa che non ha Rod Stewart non ha avuto mai cantare, secondo me si è pentito perché questo era un grande successo. Vabbè, comunque la canzone poi la cantò Peter Criss, il batterista di Kiss, e la tirarono fuori ad agosto del 76. Ragazzacci di Rock and Roll, il classico di Virgin Radio, il classico di Revolver con i Kiss. Chissà, o è la Hard Luck Woman, una Hard Rock and Roll Girl, invece è Violet Girl.

0: Revolvo.
1: Ringo.
0: Revolvo.
1: Ringo.
2: Revolver.
3: Virgin.

0: Cut con Beck, siamo nel 1996, proprio oggi 18 giugno del 96, Beck pubblicava questa Hold the Lane, il quarto album della sua discografia.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience a Virgin Radio. A Revolver, beh, ho dovuto scomodare lui, il Bonzo. Allora, sì. Oggi nel 2011 moriva Clarence Big Man Clemons, mitico sassofonista della E Street Band di Springsteen. Vuole dire qualcosa? Un suo ricordo, un suo pensiero?
2: No, vabbè, il suo ricordo era il suo miglior amico, era la sua spalla sul palco insieme a Little Steven. E ogni concerto di Bruce dopo il 2011, quando sì, compare l'immagine di Big Man sullo schermo e lo stadio si blocca e parte un applauso pazzesco.
0: Vabbè,
2: ed ecco,
0: chi è?
3: Ragazzi,
0: no, non deve chiamarlo lì da Steve. Vabbè, noi vogliamo ricordare Clarence Big Man, sì, Clemons. Io l'adoro, ho avuto il piacere di conoscerlo. Gli assoli più belli sono quelli di Jungle Land, di,
2: sì,
0: Rosalita,
2: in assoluto
0: Bon Turan, che sottofondo le 70. Allora, Bonzo, la voglio far emozionare, essendo Cover, sì, Experience, la porto nell'album dell'84, Welcome to the Pleasure Dome, di Frankie Goes to Hollywood.

0: Versione meravigliosa questa rifatta di Born to Run di Springsteen con Frankie Goes to Hollywood nell'84. Questo è il ricordo per oggi nel 2011, se ne andava lui, Clarence Big Man Clemens.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
16: Hey, good, yeah, how are you?
15: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: virginradio.it. Stay connected.
18: Revolvo.
19: Window.
18: Revolvo.
19: Window.
18: Window. Revolver.
20: Virgin Radio.

0: Sam Smith con i suoi editors a Virgin Radio, Call It In, nuovo singolo. Beh, torneranno in carne rossa a suonare il prossimo 3 febbraio a Milano all'Alcatraz, gli editors, concerto firmato, ne manco a dirlo, Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: E qui chiaramente lei sul nostro sito virginradio.it caricherà biglietti, regali, tutto, informazioni.
1: Stiamo regalando, adesso abbiamo dei biglietti pazzeschi, System of a Down, pazzesco.
0: Riparliamo di birra. Lei adesso lei a dieta non sta bevendo in questo periodo?
1: No.
0: Io ieri sera gli Iron Maiden ha bevuto.
1: Lo sapevo.
0: Adesso chiamo Rudy, chiedo, eravate voi due, no?
1: Sì.
0: Una birretta gli è scappata ieri sera. Vabbè,
1: ieri ci stava.
0: A un concerto ci sta dentro. Senta, no, parlando di birra, prima gli scozzesi che l'hanno finita a Boston, zanzare.
1: Sì.
0: Il consumo di birra aumenta il rischio di punture. Cioè, hanno fatto delle ricerche scientifiche,
1: sì,
0: che dimostrano che le zanzare sono in grado di distinguere tra individui diversi e preferire alcuni soggetti, con quelli con, per esempio, ubriachi di birra, sono meglio da mordere.
1: Esatto,
0: mi dica.
1: Perché bevendo alcolici la birra,
0: sì,
1: c'è un leggero incremento della temperatura corporea, una maggiore emissione di anidride carbonica.
0: Ma questo lo sta leggendo o lei l'ha provato su se stesso?
1: No, lo so, lo so perché mi massacrano.
0: Ecco. E quindi questi fattori cosa fanno?
1: L'odore dell'alcol, quando,
0: sì,
1: lo sudi, avvicinano.
0: Quindi zanzare ubriacone, sento l'odore dell'alcol arrivano
1: arrivano a frotte.
0: A me arrivano lo stesso, quindi io sono sfigato. Se c'è una zanzara nella stanza di notte alle 4 mi sveglia, a me perché mi ronza attorno.
1: Che è sangue dolce.
0: A mente quando è fastidioso vicino all'orecchio, che sente,
1: mamma mia.
0: Che poi non riesce a beccarla mai, vabbè, capito?
1: No.
0: Vabbè. Caro signor Bonzo, dopo avremo la macchina del tempo, oggi,
1: sì,
0: voglio parlare, c'è un ricordo che ha a che fare con i Talking Heads. Oggi nel 77 Tina Weymouth e Chris Frantz dei Talking Heads si sposarono e i due stanno ancora insieme. Le piacciono i Talking Heads?

Heads nell'86 con questa Love for Sale. Voi siete con Ringo, questa è Revolver. Andiamo a chiudere la prima ora. Rimarrei in America, cambierei però costa, lascerei la East Coast dei Talking Heads a New York, CBGBs, insomma quelle sonorità meravigliose di New York. Andrei in California, andrei a Berkeley, perché è lì che nel 91 Mr. Matt Freeman, Tim Armstrong e Lars Fredriksen misero su una band nella zona di San Francisco chiamata Rancid. Nel 94 esce un album chiamato Let's Go e per il Rancid questa è Salvation.

0: Sì, The Salvation, questo è Virgin Radio, questo è Revolver, io sono Ringo, 342-4141-411.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Revolver. Make my day.
8: Virgin Radio.

0: La potenza di Foo Fighters con Ever Long, una delle canzoni più belle del rock and roll, uscita nel 97. Stanno per arrivare 5 di luglio ai Days di Milano, manca poco, all'Ippodromo Snai La Mavola. Chi è?
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Bonzo!
3: Sì!
0: Che album era Ever Long? Vediamo se la metto la
3: metto la. Oddio, no, adesso così...
0: 1997, The Color and the Shape.
3: The Color and the Shape, giusto.
0: Dove sta sul pezzo, Bonzo,
3: Mi è beccato.
0: Se la sente dei grossi in cazzo dopo che gli ho offerto la birra a Londra, lei.
3: Cioè, infatti. Sono in debito ancora.
0: Allora,
3: con
0: tante
3: lui.
0: Notizie che io intanto scrollo col telefono, vedo di quelle notizie. In America, uomo arrestato dopo aver fatto finta di essere una guida turistica museale, si inventava da 2 settimane storie false col badge, raccontava, prendeva i soldi e raccontava storie di quadri. Cioè,
3: improvvisava. Improvvisava.
0: No, ne ha inventata una che ha detto ho letto che aveva la rivincita del croissant, la rivolta del croissant incazzato mentre c'era un quadro del 500, vabbè. Ma notizie particolari che sto leggendo, che mi hanno colpito, riguardano anche lei, riguardano anche il mondiale di calcio, che vedevo che Infantino, insomma, è un po' criticato, 800.000 euro di spese, sto leggendo, per Infantino.
3: Sì, soprattutto per i voli, perché si vuol guardare
0: spese folli.
3: Due partite al giorno, ma le distanze negli Stati Uniti sono enormi.
0: Quindi cosa fa? C'ha un volo privato, un jet privato.
3: Esatto.
0: Macchine quindi, private, giusto?
3: Fa tutto, vede una partita
0: hotel,
3: e poi vola subito.
0: Scusi, Bonzo, deduco hotel a 5 stelle, perché
3: no,
0: anche
3: vabbè, ma quello è il meno, ma sono soprattutto i voli che hanno dei costi perché viaggia praticamente da solo.
0: Quindi già 800.000 euro di spese questo qua, ancora nel mio mondiale iniziato.
3: Batterà ogni record.
0: Ma lui che ci ha preso per il culo per l'Italia, sì, no?
3: Sì, ha detto che con un mondiale a 200 squadre magari ce la possiamo fare.
0: Beh, simpatico, ho detto da un presidente, voglio dire, che il ruolo che ricopre, insomma, vabbè, comunque ce lo meritiamo, siamo degli scarsi nel calcio e anche in tante altre cose. Non è che noi italiani possiamo essere i migliori in tutto, giusto, Bonzo?
3: No, beh, e comunque i nostri mondiali li abbiamo già portati a casa.
0: Quali, Bonzo? Non ho capito.
3: E 4 mondiali di calcio e li abbiamo vinti.
0: Vabbè, sì. Non è che si vive di ricordi.
3: Fermino l'abbiamo messo.
0: Senta, loro arriveranno il 24 di gennaio 2027 all'Olympic Forum di Milano. Le piacciono i Nothing But Thieves?
3: Tantissimo.

Uno dei singoli più belli secondo me nella carriera dei Pearl Jam, questo Given to Fly nel 98, quinto album dei Pearl Jam Held, naturalmente classifica, è stato un sacco di settimane nella Hot 100 americana. E ci piace Eddie Vedder e la sua band, abbiamo fatto questo salto negli anni 90, andiamo avanti con Revolver, e noi salutiamo i bipedi su quattro ruote, lo facciamo tutti i pomeriggi. Gente che viaggia su e giù per l'Italia, camion, ape, bicicletta, elicotteri, bomba, ticket track, eccetera, eccetera, li portate a avere come colonna sonora Virgin Radio, bravi, avete fatto la scelta giusta. Colonna sonora giusta. Ci vuole rock and roll, ragazzacci. Allora, noi andiamo avanti anche perché tra poco avremo la macchina del tempo, poi parleremo anche di concerti. Vi invito ad andare sul nostro sito virginradio.it per dare un occhio alla situazione concerti. Ormai c'è la prima estate che è imminente, si parla di Jack White e gli Ives, poi il 21 giugno Richard Ashcroft. La prima estate che avrà poi la seconda gittata, il 26 di giugno con Nick Cave and the Bad Seeds, il 27 con i Gorillaz, Wolf Alice, non male, non male assolutamente. Però stiamo aspettando il 23 giugno a Milano, Caro Ponti, Social Distortion, i Garbage, 25 giugno all'Alcatraz, Linkin Park, 26 giugno a Firenze, Visarno Arena, insomma ne abbiamo di concerti. Date un'occhiata ragazzi perché non vi sto più dietro, sono veramente tanti. Andiamo avanti con le novità, anche loro verranno in concerto 17 novembre a Milano, Magazzini Generali, sto parlando dei Leap.

0: I Was Never Dead, il singolo dell'Ipa Virgin Radio a Revolver. Io vi bollo pochi secondi, poi torneremo con un classico meraviglioso dei Queen. Oggi usciva nel 76, You're My Best Friends. Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
0: No.
2: Siete due teste di
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Revolver.
10: Revolver.
11: You're listening to Ringo with a Revolver.
12: On Virgin Radio.
13: Virgin Classics
14: 1975. Virgin Radio.

18 giugno 76 usciva questo singolo meraviglioso You're My Best Friend, l'album A Night at the Opera per i Queen, scritta nel 75 dal bassista dei Queen John Deacon, che dedicò questa canzone a sua moglie. L'album era il quarto album dei Queen, però vi sarete accorti, magari negli anni, sentendo questa canzone, che i suoni erano leggermente diversi dai suoni dei tipici dei Queen. C'era questo organo, questo Wurlitzer un po' anni 60, e vabbè, e fu John Deacon che per la prima volta gli voglio suonare questo pianoforte elettrico, il Wurlitzer, e così diede un po' un suono diverso, un po' più pop, un po' più anni 60. Beh, piccola cosa particolare, ma la canzone molto bella dei Queen, un classico Virgin Radio, un classico Revolver. Andiamo avanti però con le novità, quella delle Interpol,

0: signori, benvenuti su Revolver. Prima regola di Revolver: non parlare mai di Revolver. Seconda regola di Revolver: non dovete parlare mai di Revolver.
1: Revolver! Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
2: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
3: Revolver! On Virgin Radio.

Siamo on Insider al 2003, Ben Harper che arriva, 27 giugno Alba Collisioni Festival, 28 Pratolino Firenze Musarm Festival, 29 giugno Roma Cavea Auditorium, il 1° luglio a Cagliari Arena in Fiera.

Ho menzionato il 2003 con Ben Harper, che arriva per il tour italiano ed si è accesa la macchina del tempo a Virgin Radio a Revolver. Ringo inizia dal 18 giugno del 42. Ancora un applauso alla grande carriera, alla grande vita di Paul McCartney. Oggi Macca compie 84 anni. 18 giugno del 61. Happy birthday Alison Moye, la grande voce dei Yazoo negli anni 80. 18 giugno 63. Happy birthday Dizzy Reid dal 90, tastierista di Guns N' Roses. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. Ringo mi dice che si parte dal 18 giugno del 77. Oggi a Londra nel 77 Johnny Rotten, Paul Cook dei Sex Pistols vengono rapinati per strada da una gang. 18 giugno del 77 sempre. Tina Weymouth, Mountain Goose, Friends e Talking Heads si sposano alla grande, i due vivono ancora insieme. 18 giugno del 96. Oggi nel 96 usciva Hodley, il quarto album di Beck, il singolo a David Haircut. Torniamo a Paul McCartney, 18 giugno 2010. Oggi nel 2010 a New York, a un'asta di Sotheby's, il testo originale di questa A Day in the Life dei Beatles, scritto chiaramente da John Lennon, viene venduto per la cifra record di 1 milione di euro. 18 giugno 2011, il ricordo va a lui, al grande sassofonista della History Band Clarence Big Man Clemons, che moriva oggi nel 2011. Rimaniamo in America, ma andiamo negli anni 60, 18 giugno del 67, Jimi Hendrix e Liu litigavano nel backstage del Monterey Pop Festival per decidere chi dovrà suonare più tardi dei due. Alla fine avrà la meglio Jimi Hendrix, che durante il suo live incenderà poi la famosa chitarra.

0: La voce e la chitarra di Jimi Hendrix, oggi negli anni 60, siamo nel 68, Letter to Lady Land, un album meraviglioso, era il terzo album di Jimi Hendrix e la sua band.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Ragazzi, ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca? È Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto e con tutta la potenza della Galaxy AI integrata. Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio. Sta nella tasca dei jeans, nelle borse più piccole e persino nel palmo della mano. E quando vuoi scattare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti?
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
14: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Mr. Greg Barnes, Tom May, Mazinger, tornati con Nobody's Heroes. Siamo entrati nella parte finale di Revolver con loro, con i Mazingers. Siete con Ringaccio e ci colleghiamo per l'ultima volta col settimo piano. Bonzo!
1: Sì,
0: facciamo un giro veloce per il mondo.
1: Partiamo
0: da Jesolo, qua in Italia. Chi fuma in spiaggia rischia 50 euro di multa, giusto?
1: Giusto, e bene, bravi, hanno fatto assolutamente bene, lo fanno per tutelare la salute di
0: e poi
1: tutti.
0: Buttatevi i mozziconi nel sto zitto
1: ridurre l'impatto ambientale, quindi bravi.
0: Ecco, poi invece andiamo a Londra, viaggi Londra Sydney non stop, il volo più lungo di sempre debutterà ottobre 2027, 15.700 km in quante ore?
1: In 22 ore.
0: E quindi da Londra a Sydney 22 ore, sali a Londra e scendi in Australia, bello così, no?
1: Non è stato mai fatto perché di solito adesso c'erano degli stop. Si può fare da Perth a Londra, ma da Sydney, che è molto più lontano perché l'Australia è immensa, ecco, ancora non si poteva fare.
0: Bene, abbiamo chiuso, abbiamo tempo. No, basta, abbiamo più tempo. Mi dice Tocchi, dobbiamo scappare. Allora, l'altra sera al Firenze Rocks ancora mi arrivano messaggi del concerto dei Cure, tutti estasiati. Devo dire, è stato un evento pazzesco vedere Robert Smith e Cure. Io la vorrei portare con me indietro nel tempo, nell'89, un album cui sono molto legato, Disintegration. Le piaceva l'Alaba, eh?

0: Andy Q, Disintegration, siamo nell'89, l'Alabama, meraviglioso Robert Smith a Firenze, tanti concerti, noi partiremo poi più tardi, andremo invece verso la prima estate. Che c'è?
1: Ciao ringazzo, come va? Io sono Sebastiano e sto tornando dal concerto dei Foo Fighters Rock and Roll a Monaco di Baviera. Una cosa bellissima, spettacolo assurdo. Ciao e let's fucking dance.
0: Sono felice che si viaggia, siamo dei nomadi, dicevo, per i concerti. Noi partiremo, io e Bonzo, dopo raggiungeremo la Toscana per la prima estate, naturalmente poi da domani la diretta da lì per quanto riguarda poi DJ set, concerto di Jack White, gli Ives. Ma chiuderei sul palco di Firenze, quando abbiamo fatto noi il nostro DJ set, io e Super Toki, siamo partiti così. DJ Ringo, Overcast.

0: basso fantastico di Peter Hook che incalzava l'emulator, sì, proprio l'MU emulator. Era un campionatore che era uscito l'anno prima nell'82, fino al 90 lo hanno prodotto, prima c'era solo il Fairlight ma non suonava bene come questo emulator, costava poco, tastiera si portava dal vivo, devo dire che insomma gente come New Order hanno fatto veramente un grande suono. Grazie a Super Toki, grazie a Bonzo e grazie a voi là fuori, ricordate che ringrazio qua Virgin Radio Revolver, vi vuole bene!
1: Revolver Virgin Radio.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
9: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina Deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
22: Corri da Troni e FOL! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics
23: 1972.

0: Il rock and roll è qui per restare.
1: Neil Young. Virgin Radio, Style Rock.
2: The world is a vampire.

0: Style Rock.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
6: Sono le 17.
16: It's 5 p.m.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Traffico.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A26 Genova Gravellona Toce, code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla tangenziale est di Milano, code di 3 km per un altro incidente tra via Mecenate e viale Rubattino in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla A13 Bologna-Padova, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A14 Bologna-Ancona, Ancona, code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A24 tratto urbano romano, rallentamenti per un mezzo in panne tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un mezzo in avaria all'incrocio Verghereto in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Pronti a raffreddare il palato?
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Sheryl Crow e di un pezzo che diventa un classico del rock americano grazie a un ritornello perfetto e a un testo che descrive l'amore così: se ti rende felice, non può essere così male. Crow faceva l'insegnante di musica alle elementari e scriveva canzoni nello studio allestito in cantina a casa dei genitori, e partendo dai club di St. Louis è diventata una delle cantautrici più famose e impegnate degli anni 90. Determinazione e talento. Quando è ancora al college, Sheryl Crow scrive jingle pubblicitari. A 24 anni parte come corista di Michael Jackson nel Bad World Tour, poi collabora con Stevie Wonder e Don Henley e scrive canzoni per Celine Dion e Tina Turner. Nel 1993 entra a fare parte di un collettivo di autori e musicisti chiamato Tuesday Music Club. Arriva al successo con il singolo All I Wanna Do e vince 3 Grammy Awards. Il passo successivo è l'album omonimo Sheryl Crow, registrato a New Orleans e a Los Angeles, in cui oltre alla chitarra suona praticamente tutti gli strumenti, dal banjo al basso, dall'organo Hammond al pianoforte. Sheryl Crow ha un metodo impeccabile, scrive le canzoni in stile country, le arrangia come pezzi rock e le trasforma in successi pop. Volevo solo arrivare alle persone parlando di quello che vedevo intorno a me, ha detto Sheryl Crow, che usa l'immagine e il suono per affrontare temi importanti nella società americana, come il diritto all'aborto nel brano Hard to Make a Stand o la vendita delle armi in Love is a Good Thing. E arriva a condividere palco e microfono con leggende come Bob Dylan e Johnny Cash. Il secondo album di Sheryl Crow esce il 24 settembre del 96 e arriva al numero 6 in America e vince 2 Grammy Awards. Il primo singolo è If It Makes You Happy, una canzone che è arrivata a tutti perché tutti proviamo le stesse emozioni. Gioia, tristezza, amore, ha detto Sheryl. Le storie sono diverse, ma i sentimenti sono gli stessi. If It Makes You Happy, Sheryl Crow.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
10: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, la Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. Pioggia di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano. Trovato un fermaglio rosso, apparterebbe alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, al Fadena. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Ergastolo e per 18 mesi isolamento diurno. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. La prima, 27 anni, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda, 30 anni, a Prato a maggio 2025. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Traffic.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 1 Firenze-Roma. Sul tratto toscano troviamo code causate dal traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Veicoli scortati per una perdita di carico. Invece sulla 13 tra Monselice e Rovigo per chi è diretto a Bologna. Sulla 4 in Lombardia code a tratti per traffico intenso. Tralacciamento tangenziale est di Milano. Lo svincolo viale Monte Ceneri incrocio viale Certosa verso Torino. C'è un veicolo fermo sulla 7 tra Vignole e Borbera. Brera e Serravalle Scrivia verso Milano, code 8 km per incidente sulla 4 tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova, traffico rallentato invece sulla 1 tra Reggio Emilia e allaccio con la A22 per chi è diretto verso Bologna. Ultima segnalazione che riguarda la Lombardia con la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con la provinciale 117 Buscate-Cuggiono. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. 18 giugno, 18 e 4 minuti in 18, no, soltanto in 3, nello studio di Virgin Generation. Andrea Rock e Melissa Greta, insieme a Patrick in regia per le prossime due ore.
1: Ma bentornato Patrick in regia, ma dove sei stato? Al mare sei stato? No, no, no, noi al mare andiamo domani, Andrea Rock, per una giusta causa, perché inizia la prima estate festival e vivremo insieme ai nostri ascoltatori, perché saremo lì in diretta a raccontare tutto quello che succede. Si sente che sono emozionata, che non vedo l'ora?
0: Assolutamente sì, bisognerebbe quasi coinvolgere i Jet, che tra l'altro conoscono bene quel territorio. Questo era l'Over DJ.

0: Jet Rollover DJ 2003, amici del rock and roll, i Rolling Stones. Li conoscete? Dovreste conoscerli abbastanza, band abbastanza degli albori del rock and roll. Oggi pronta con questo nuovo tour, addirittura, perché Mick Jagger non vede l'ora di andare in tour. Dice nel 2027 noi saremo in giro, e ci regalano tanti racconti in questo periodo, ovviamente, di promozione per il nuovo disco,
1: che uscirà il 10 di luglio. Si intitolerà Foreign Tones. Cioè, ormai iniziano già le interviste, gli articoli sui giornali. Ne ho trovata una interessante dove ci raccontano qualcosa del nuovo album attraverso un brano che si intitola Ringing Hollow, che anticipano essere una ballata country dal sapore molto classico, dicono, e rappresenta un vero e proprio omaggio all'America, ma anche una riflessione critica sul presente del paese, perché il brano nasce dall'idea dell'America come simbolo, come promessa, il cosiddetto sogno americano, no? Conosciamo tutti. E questa cosa, questa idea continua a funzionare per alcune persone. Allo stesso tempo, però, c'è un paese, dice, che sta attraversando una fase di declino. Nel testo cita addirittura la Statua della Libertà con uno strappo nel vestito, un'immagine che, insomma, sintetizza bene, no, quello che vuol dire affetto, ammirazione, ma anche disillusione. Interessante.
0: Interessante ogni volta che entrano in studio gli Stones, il risultato, In the Stars.

0: I Will Follow You to 1980, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock, Melissa Greta, Bruce Springsteen, Bonovox e altri.
1: Ma non fisicamente qua dentro, nel senso che sono oggi con noi in senso lato, oggi no. Beh, può capitare, perché il mondo di Virgin è un mondo magico.
0: Certo.
1: Però insomma, in questo in senso lato, perché raccontiamo tanto le notizie che riguardano i nostri artisti, ne abbiamo una che fa anche un po' sorridere.
0: Sì.
1: Allora, è una bella notizia, nel senso che alla Tribeca Festival è stato consegnato Springsteen il premio Harry Belafonte Voices for Social Justice Award per tutto il suo impegno sociale. Questo festival era presente anche Bonovox degli U2, e si è fatto una chiacchierata con Springsteen e non ha perso occasione di ricordargli che anni fa gli aveva chiesto di concedere un brano, così sono fatti un chiarimento, no? Il brano Girls in Their Summer Clothes.
0: Sì, certo, una hit.
1: Esatto, per uno spot pubblicitario legato a un'iniziativa benefica con una fondazione impegnata alla lotta contro l'AIDS, perché Bono era convinto che quella canzone fosse perfetta per quel messaggio e per la campagna. Ma la risposta del boss fu un secco no, non se ne parla. Springsteen adesso ha ammesso di essersi pentito di aver fatto un errore, spiegando insomma che Girls in Their Summer Clothes sarebbe stata perfetta in realtà, cioè era d'accordo con Bono, non si sa allora per quale motivo.
0: Ma ci saranno stati come al solito dei personaggi di mezzo che avranno, cioè non credo che gli abbia mandato un WhatsApp e Springsteen abbia fatto il terzo dito, cioè non credo sia andata così.
1: No, non credo neanche io, però mi fa ridere il fatto che Bono gli abbia fatto un agguato al Tribeca Festival. E comunque Bono è uno che non se la lega al dito,
0: come gli irlandesi con una ottima memoria. Black Keys, Where There's Smoke There's Fire.

0: Straight from Ohio, Black Keys, where there's smoke, there's a fire.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Fra poco, amici del rock and roll, si torna a Virgin Generation con una delle nostre quote.
4: Quale? Quella irlandese?
0: Proprio lei.
4: Ah, su Virgin Radio.
1: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
11: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
16: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai!
16: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Pronti a raffreddare il palato?
19: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Green Day Revolution Radio a Virgin Generation, giovedì 18 giugno, 18:32 minuti.
1: Allora, rimaniamo in ambito irlandese, che è la nostra seconda casa praticamente, perché ci sono i Mumford & Sons che ti mettono davanti a un quesito. Qual è la cover di una canzone irlandese più bella da fare in questo momento?
0: Allora, sono stati intervistati per un profilo Instagram abbastanza popolare e appunto, siccome loro si sono tante volte dichiarati grandi fan della musica irlandese, pur essendo inglesi lo ricordiamo, i Mumford hanno detto: allora, noi abbiamo ascoltato delle meravigliose cover di brani di Sinead O'Connor, bellissime versioni di brani dei Cranberries,
1: sì.
0: Ci piacerebbe probabilmente riprendere o qualcosa dei Coors.
1: Sì.
0: Non so se ve li ricordate, anche loro gruppo di fratelli e sorelle,
1: sì.
0: Che tra l'altro magari avevano una chiave molto pop, però io li ho visti dal vivo e erano molto bravi anche sui tradizionali.
1: Esatto, perché comunque hanno delle influenze, correggimi se sbaglio, celtiche.
0: Beh certo, sì, sì, okay. Sì, loro sono irlandesi
1: e folk.
0: Assolutamente, okay. Sì, quindi tante volte hanno ripreso, non so, Toss the Feather, che è uno dei miei tradizionali preferiti, loro lo suonano molto bene. E poi appunto calano l'asso dicendo: forse se dovessimo proprio realizzare una cover faremmo Dirty Old Town è uno dei brani più celebri della storia irlandese, brano dei Dubliners, che i Dubliners hanno suonato anche con i Pogues, e i Mumford, Marcus Mumford, dice: forse, siccome da allora quella è una versione assolutamente intoccabile, ci potrebbe stare un qualcosa update dal 2026.
1: Ci sta. Che tra l'altro hanno detto è anche molto divertente da suonare.
0: E se love. Bellissimo.
1: Abbiamo già la coreografia. A noi piacciono anche quelli originali, i Mumford & Sons, quando suonano Here.

0: Only Happy When It Rains, Garbage 1995, uno dei primi singoli che passò anche nelle radio italiane. Questa è Virgin Radio e questa sera abbiamo un appuntamento da non perdere proprio con Melissa Greta.
1: Esatto, perché l'appuntamento speciale Best Rock dedicato ai Placebo arriva su Virgin Radio e mica caso, perché uscirà domani la riedizione, anche se non è proprio il termine giusto da utilizzare, una nuova edizione dell'album Placebo, l'album di debutto della band londinese barra belga, perché hanno questo tipo di nazionalità i componenti della band, ed è un'occasione importante, nel senso che hanno messo mano proprio ai nastri originali per creare, infatti si chiama Recreated questa nuova uscita discografica, per creare un nuovo suono dell'album che li ha fatti conoscere a tutto il mondo. Un appuntamento da non perdere.
0: E allora cominciamo a entrare nel mood, però con qualcosa di datato in maniera assolutamente differente. Placebo sempre, ma The Never Ending Why.

0: stasera con lo speciale dedicato ai Placebo.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di George Thorogood and the Destroyers. Virgin Generation.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai, vai, vai!
16: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
18: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
19: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
20: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
21: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
22: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
23: Ufficio cose smarrite?
24: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
23: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
24: Mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
25: Collare se resto allacciato, si parte!

0: Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Virgin Classics 1978.

0: George Thorogood and the Destroyers, Do You Love, un super bluesettone del 1978, un Virgin Classic all'interno di Virgin Generation. Attenzione, credo che Melissa sia una delle persone in assoluto più competenti per parlare di siti dopaminici.
1: Perché ho letto un articolo oggi. No, è vero, ha ragione, sono molto competente. Andiamo in Corea del Sud adesso, perché sta prendendo piede una nuova categoria di siti chiamati siti dopaminici, che simulano attività quotidiane piacevoli senza arrivare alla parte concreta dell'esperienza, ok? Non te la fanno vivere, arrivi un filino prima.
0: Occhio che hai detto così.
1: Lo so che è ambiguo, però cerca di rimanere concentrato, Andrea, okay. Rock. Ti fanno ottenere una piccola scarica di soddisfazione che normalmente, diciamo, accompagna un acquisto, una pausa di relax, quant'altro, evitando però costi, impegni, conseguenze reali, no? Tangibili. Okay. Per esempio, c'è un sito coreano che sembra un'app di food delivery, quelli per ordinare il cibo.
0: Ok.
1: Ok, quindi puoi scegliere il ristorante, sfogliare il menù, leggere le recensioni, riempire il carrello, solo che poi dopo, quando vai per pagare, non c'è il modo di pagare. Finisce lì.
0: Allora,
1: io diventerei pazza, perché ecco, io non vedo l'ora, cioè il momento preferito è quello di ricevere il cibo.
0: Certo, certo. Ecco, questi siti secondo voi potrebbero funzionare in Italia?
1: A chi lo si chiede? Ai nostri ascoltatori?
0: Ai nostri ascoltatori, perché non lo so, cioè io sono uno di quelli che, non so, sulle cose che ama, non so, dischi in edizione limitata, fumetti, variant, eccetera, eccetera, va spesso a investigare su internet e poi...
1: Ci metti un mese a comprare le cose, ok?
0: Esatto.
1: Allora è fatto per te, vai in Corea del Sud, oltre l'Irlanda anche la Corea del Sud.
0: Va bene, ci penso. Like

0: Generation Youngling, questa era Storm Part 2.
1: E noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news e TGCOM 24 e le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su Lexus.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, News. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
6: Hey, good, yeah, how are you?
5: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
9: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev a Bruxelles, la von der Leyen, dichiara: la speranza è che durante l'estate l'Unione Europea e l'Ucraina aprano altri capitoli negoziali del processo di adesione. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi di un operatore sanitario fuori servizio che si trovava sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. Il minore è deceduto in ospedale. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Traffic.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A7 troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 10 e Laccio a 12 in direzione Milano. C'è una perdita di carico in Lombardia sulla A4 tra Rovato e Ospitaletto verso Brescia. Code invece in Emilia sulla A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi procede verso Ancona. In Abruzzo troviamo un veicolo fermo sulla A14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest, Chieti per chi è diretto verso Ancona. Sulla tangenziale di Napoli viali, segnalato invece un veicolo fermo tra Fuorigrotta e Vomero verso l'allaccio di diramazione per Capodichino. Ultima segnalazione che riguarda la statale 9 via Emilia, dove è in corso la pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio con la provinciale 78 Castelfranco Emilia in direzione incrocio Rimini, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: When We Stand Together, i Nickelback 2011, diretta di Virgin Generation, seconda ora, 19:07 minuti, Andrea Rock, Melissa Greta, Virgin Radio, queste le coordinate della trasmissione che state ascoltando, fa ridere. When We Stand Together, singolo dei Nickelback, parliamo di divorzio.
1: Esatto, vabbè, prima si sta insieme e poi
0: di When We Stand Together.
1: A volte succede, no?
0: Certo,
1: è successo
0: certo.
1: Anche a Jelly Roll e Bunny, XO. In questo caso proprio ex, forse era un segno del destino, eh? Insomma, una delle coppie più particolari, perché un po' fuori dagli schemi, e amate della scena americana. Lui, lo sapete, cantautore, country.
0: Lo abbiamo anche ascoltato qui su Virgin Radio.
1: Erano anche andati a casa di Jon Bon Jovi qualche mese fa, totalmente innamorati. Niente, dopo quasi 10 anni insieme, i due si sono separati a maggio e ora stanno procedendo con divorzio descritto come consensuale, ma non sembra, dalle frecciatine che si mandano online, sembrano esserci divergenze profonde. Ma l'elemento curioso reale della vicenda riguarda Nickelback, perché Bunny XO ha pubblicato, cioè l'ex moglie ha pubblicato sui social un video accompagnato dal brano How You Remind Me, famosa hit The Nickelback, e però quella canzone ha un significato importante per la coppia, pare fosse la loro canzone, lui l'ha eseguita tante volte come cover, e lei ha anche commentato il video dicendo: rovina sempre Nickelback quando canta le loro canzoni. E lei non se lo ricorda molto bene, diciamo. L'ex marito.
0: Lei cosa canta? No, perché adesso io faccio la parte.
1: Lei fa altro nella vita. Lei faceva
0: le parti di Jelly Roll.
1: Lei faceva l'escort di lusso, quindi non cantava.
0: Ah, ok. Lui a un certo punto possiamo anche dire che ha avuto un passato nel wrestling, un passato recente nel wrestling.
1: E quindi?
0: Come lottatore. Quindi secondo me tra i due, se c'è una faida anche fisica, vince lui.
1: Ma tra i due, tra che Chad Kroger e...
0: Sì.
1: Ah, perché dici che Chad Kroger c'entra nel divorzio, nell'allontanamento? Hai capito, non c'era arrivata questa cosa.
0: Quell'occhietto lì canadese.
1: Scandalistico.
0: Editors, call it in.

0: Ozzy Osbourne, Crazy Train, 1980, questa è la diretta di Virgin Generation.
1: E siamo su Ozzy Osbourne perché si è celebrato recentemente il Royal Ascot, che cos'è? Uno degli eventi ippici più mondani del Regno Unito, che consiste principalmente in una settimana di corse di cavalli vicino a Windsor. Infatti ha un legame fortissimo con la famiglia reale britannica. Tra gli ospiti c'è stata anche Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy, che ha omaggiato suo padre. Si è presentata all'ippodromo di Ascot con un look rigorosamente nero, molto elegante, ma con un vistoso enorme cappello decorativo a forma di, indovina tu,
0: pipistrello.
1: Eccolo là.
0: Era giusto così.
1: Era
0: giusto
1: anche un
0: così.
1: Po' prevedibile.
0: No, però dai, è comunque un divertente e piacevole tributo. Sono state annunciate le due date dei Muse: doppia data all'Unipol Dome di Milano per il 20 e il 21 di novembre. Ovviamente due date targate Virgin Radio. Li ascoltiamo con il nuovo singolo Night Shift Superstar.

0: dall'album The Wall Signal, Night Shift Superstar, Muse.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Uno dei nostri rock ambassador ha fatto una scelta stilistica importante in termini di inchiostro su pelle.
4: Eh sì, ci parli meglio della questione tatuaggi tra pochissimo su Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.
10: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
25: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
26: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: TK421, Lenny Kravitz, la diretta di Virgin Generation con voi su Virgin Radio per parlarvi un po' dei nostri rock ambassador.
1: E anche dei nostri tatuaggi, nel senso che io non ho tatuaggi a parte uno che mi sono procurata da sola durante l'ora di educazione tecnica in prima superiore, una cosa da non rifare a casa, lo dico a tutti gli ascoltatori. Mentre tu, Andrea, sei un esperto di tatuaggi, sei abbastanza coperto.
0: Allora, sì, ma non come Machine Gun Kelly, che ha fatto una scelta quasi impossibile, il suo blackout tattoo, ovvero quelle si chiamano blastover, ok, tecnicamente quei tatuaggi che vanno a coprire in maniera molto forte dei tatuaggi preesistenti, lasciandone però intravedere qualcosa, ok. Ci sono, in realtà il suo non è un blastover classico, ok, è una copertura black. Lui aveva tanti pezzi collezionati ovviamente negli anni, fin da giovanissimo era già molto molto molto tatuato, ha fatto questa scelta di ricoprirsi quasi interamente di nero,
1: cioè,
0: dalle spalle comprese le braccia,
1: è una parte del busto,
0: buona parte del busto, esatto.
1: Ci ha messo un sacco di ore.
0: Sono dei tatuaggi, appunto, sono delle coperture nere, dei black work, tecnicamente si possono definire così, però appunto anche c'è una quota blast over che proprio si identifica il tatuaggio nel quale si intravede sotto qualcosa.
1: Okay, ma fa male, cioè lui ha avuto delle ripercussioni.
0: Lui l'ha fatto senza anestesia. Ah. Molti sportivi, al di là di alcuni casi un po' deplorevoli in Italia, molti sportivi si prestano all'anestesia per fare il tatuaggio, appunto, istantaneo, un po' così lo chiamano. Principalmente sono stati giocatori di basket. Perché? Perché loro hanno fondamentalmente soltanto 3 settimane di off dagli allenamenti, quindi la guarigione del tatuaggio deve avvenire praticamente subito. Esatto, devono anzi andare molto molto velocemente, e tanti giocatori NBA hanno fatto questa scelta negli anni. Ecco, MGK invece ha scelto di soffrire, come
1: perché può stare in vacanza, invece
0: vive in vacanza praticamente sempre lui. Ecco, una scelta particolare. Attenzione, un'altra definizione di blastover è quando semplicemente proprio si fa magari un outline, quindi semplicemente un contorno di un qualcosa, e sotto si intravede anche il tatuaggio originale. Sono letture diverse, però la tecnica è sempre quella: vado sopra a un tatuaggio che avevo già.
1: Ok, perfetto. Comunque adesso tutto bene, eh? Anche contento del suo blackout tattoo. Non sta sempre in vacanza Machine Gun Kelly, fa anche collaborazioni interessanti come questa con Fred Durst, Fix Your Face.

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Lo splendido brano Dover dei Pearl Jam ci ha portato nel 1993. Il bello del rock è che può essere un genere terribilmente scuro come sentimenti, e poi di colpo arriva l'estate con un brano come questo.
1: Aprirsi andando nel Kentucky, dove troviamo tra gli altri anche i Blackstone Cherry, con un brano che è datato 2011. Ascoltiamo adesso su Virgin Radio, si intitola Like a Roll.

0: cliccando in tutta Italia grazie a menu, foto e recensioni verificate.
1: In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si

ritrova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Virgin Classics 1984.

0: Bruce Springsteen 1984, 19:54 minuti. A proposito di Springsteen, c'è un'amicizia e un evento particolare
1: in questo momento, proprio mentre vi stiamo parlando, in corso la cerimonia di apertura dell'Obama Presidential Center di Chicago, forse detto anche meglio di come l'ho detto io. Comunque avviene nel South Side di, appunto, della città di Chicago, e non sarà soltanto questo centro una biblioteca presidenziale in senso classico, ma è pensato come un campus aperto per la comunità, con un museo, degli spazi pubblici, delle aree verdi, ovviamente la biblioteca, luoghi per eventi, attività culturali, eccetera. Aprirà da domani e adesso stanno facendo, appunto, l'inaugurazione con dei personaggi celebri. A parte la presenza di Barack e Michelle Obama, sul palco saliranno o sono già saliti Bruce Springsteen, Bono e The Edge degli U2, Eddie Vedder, Stevie Wonder, The Roots, John Legend. È una bella festa, eh?
0: Mica male,
1: Begli amici, Barack Obama.
0: Noi chiudiamo con il singolo degli Stone, questa è Stuck Up Reasons.

0: Don chiudono questa puntata di Virgin Generation.
1: E domani ne arriva un'altra, ma molto molto speciale, perché non saremo in diretta dagli studi di Milano, ma io e te, Andrea, saremo in diretta dalle ore 19, quindi edizione speciale, dalle 19 alle 22, quindi 3 ore di diretta per voi dal Lido di Camaiore, dalla prima prima giornata della prima estate festival.
0: E allora ci sentiamo domani. Grazie mille a Patrick in regia, grazie mille a Melissa Greta, grazie mille al popolo che ama la musica dal vivo, quello di Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
4: Radio. Style Rock.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: A raffreddare il palato?
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Best Rock 500.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro,

0: di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Mi indica il suo bicchiere vuoto, sembra un tacito invito a versargli ancora un po' di quel vecchio bourbon che ho da anni tra le bottiglie del Virgin Motel. Vacci piano, amico, gli dico, ma lui si sente troppo solo stanotte e il suo bagaglio di cose da dimenticare è piuttosto ingombrante. L'ultimo bello, gli intimo versandogli ancora due dita di whisky. Sembra sorpreso dal fatto che qualcuno si preoccupi per lui e forse avrei dovuto preoccuparmi un po' meno, perché attacca a parlare dei suoi problemi e non la smette più di lamentarsi. Si mette in pausa solo quando riconosce le note di questa

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it. Just
3: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non

Emily è così. Arriva senza preavviso. Le piace l'effetto sorpresa. Si diverte a vedere la mia faccia stupita, a misurare dalla mia reazione quanto mi è mancata nel tempo in cui non ci siamo visti. Non te l'aspettavi, JJ, vero? No, le rispondo, come ogni volta che vieni al Virgin Motel, dolcezza. Lascia le sue valigie vicino alle scale e viene verso di me a darmi un abbraccio. Oh, sento il suo profumo, tocco i suoi capelli, sprofondo nei suoi occhi e piano piano il mondo scompare. Sembra il trucco più strabiliante di un abile prestigiatore. E quando alla radio parte la musica, esistiamo solo noi due, in tutta la galassia.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
10: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
15: Only on Virgin Radio.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti miei.

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione, lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Jim. Ho chiamato così il coyote che da qualche sera si aggira intorno al Virgin Motel. Gli lascio sempre qualcosa da mangiare. Pare gradire molto, considerato che non l'ho visto allontanarsi più di mezzo miglio in questi giorni. Adesso, accucciato davanti alla finestra, guarda dentro. Pare voglia fare amicizia con questo umano barbuto che sembra un po' un animale selvatico come lui. O forse, semplicemente, non gli dispiace la musica che passiamo nell'hotel maledetto del rock.

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
11: Grazie, amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Non ti sei stancato del tuo lavoro, di questi orari sballati? Di invertire il giorno con la notte? Mi chiede il signor Balloon, lisciandosi i baffi. Quante volte mi son sentito rivolgere questa domanda? Con pazienza, dopo essermi acceso una paglia e aver fatto il primo tiro, gli rispondo che non cambierei il mio impiego al Virgin Motel per tutto l'oro del mondo. La notte disvela le cose, abbassa le difese, porta a galla verità. C'è una sincerità in queste ore avvolte dall'oscurità che non si ritrova alla luce del giorno. Punto gli occhi sul mio cliente e, deciso, chiudo il discorso. No, non mi sono stancato del mio lavoro.

0: No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura.
1: Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia.
0: «Rock and roll, amico mio!»
1: risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana». Talking heads, I'm making dollars. It's like doing crack day after day, dropping taxes.

Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci al cuore.

È al Virgin Motel da giorni. Stupido io che, fidandomi di un misero acconto, gli ho lasciato una stanza. Dandosi aria da artista, continua a citare frasi di John Fante. Questa sì che era vita, girare, fermarsi e poi proseguire, sempre seguendo il nastro bianco che si snodava lungo la costa sinuosa, liberandosi di ogni tensione, una sigaretta dopo l'altra, e cercando invano delle risposte nell'enigmatico cielo del deserto. «Non è fantastico, signor Douglas?» aveva commentato sognante. «Senza dubbio il più grande». Stava iniziando a innervosirmi. Così ho usato il suo scrittore preferito per fargli arrivare il messaggio. Ricordi per caso anche quel passaggio di «Chiedi alla polvere»? Suonava più o meno in questo modo. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
7: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
7: Dove il rock non va mai a dormire.

Viveva anche con 5 dollari al giorno, dormendo in metropolitana, nei parchi o sulle scale esterne degli edifici. Sono tranquillo, quindi, sul fatto

certo della sua identità già quando ha varcato la porta. Le consegno le chiavi della sua camera e sulla sua faccia dura mi sembra di intravedere un sorriso. Mentre si allontana, le dico: «Benvenuta al Virgin Motel, signora Smith».

Puzza di fumo, come se milioni di sigarette si fossero impregnate nei suoi vestiti. La mia aria disgustata sembra averlo infastidito. «Problemi?» chiede. «Non ancora», gli rispondo, «ma sarebbe meglio non ripetesse la domanda con quel tono». Resta sorpreso della mia reazione. Forse uno un po' troppo abituato a «il cliente ha sempre ragione». Cambia subito atteggiamento. «Avrei bisogno di una stanza». «Già meglio», penso. E torno a essere gentile anch'io. Prendo il suo documento, i 50 verdoni, e gli porgo le chiavi della sua camera. Poi, con un gran sorriso,

Welcome to Virgin Motel.

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo. Poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. «La lontananza uccide?» gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. «Mi ha spezzato il cuore», mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. «Che giorno è oggi?» mi domanda poi con un filo di voce. «Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più», gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. «Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel».

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
2: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Fa capolino sulla soglia del Virgin Motel. Si guarda intorno prima di entrare, come fosse un ricercato. Quando mi vede ha un sobbalzo e poi dalla sua bocca esce un timido «Salve». Entra, viene verso la reception, guardandosi alle spalle ogni tanto, e mi chiede se ho una stanza per la notte. «Tutto bene?» gli chiedo. Mi risponde bisbigliando con un'altra domanda. «Lo vede anche lei?» E con gli occhi mi indica un punto in cui non c'è niente. Io sto per domandargli «Chi?» Poi capisco che è tutta una cosa che sta accadendo nella sua testa, così, dopo che mi ha allungato i 50 verdoni, provo a rassicurarlo. «Vada pure nella sua stanza, me la vedo io con il signore. Non la disturberà nessuno stanotte, glielo garantisco».

L'ultimo cliente ancora in piedi mi passa davanti, mi dà la buonanotte e si avvia verso la sua stanza. Aspetto di sentirgli chiudere la porta, poi do un'occhiata all'orologio e realizzo che anche il mio turno è finito. Inizio a raccogliere le mie cose, mi guardo in giro per assicurarmi di non dimenticare niente. Sono quasi sulla porta.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.